0: Franco Staco, compagna mia.
1: Stai dormendo? Come si bella. E meno male che t'hai conosciuta. Perché se niurna mi avessi a perdere, ci stai tu. Tu, a stella che mi guida, sempre pronta a me salvare.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Maria Nazionale. Scordame.
1: Scordame. Non mi entra tu stai gas. Non mi entra la tua vas. Fammi andare via. Fammi andare via.

0: le migliori.
1: Gigi D'Alessio, amore mio.

non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

la mia Wendy sei tu. Resterei ad ascoltarti ogni giorno anche più per ore ed ore. La favola più bella siamo noi, amore, tu te migliore. Una storia imprevista, sta meglio così, senza filtri Insta. Oggi come ieri, ieri è già domani, stammi vicina, stringimi le mani.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Nello amato, a mogliera più carnale.
5: Soltanto una fotografia, a rete scritta cuore mio.

Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

Stiamo qua, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Stiamo qua, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Maria Nazionale. Ciao ciao.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Franco Moreno, Me basta.
1: Me basta di guardare in tacchi stucchi e camminare a mano fuori mare. Me basta di un trappo due minuti

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
4: Andrea Zeta e Gianni Celeste. Lontana te.

0: quelle migliori.
1: Franco Ricciardi, Primavera.

0: Natale Galletta, innamorati.
1: Quando non ci sei, amore, se non ci stai tu.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, ma tu mi hai messo da con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori, ma nato come te si

0: Bella Radio. Sono le 4:01.
1: Non lo hai ancora fatto? Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carica

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Franco D'Amore. Na notte sì, na notte no.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Alessandro Fiorello, Nammurate te.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Stefania Lai, La saputua mugliera.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta, non sa può studare, pure quanti in tuo corso.

canzoni napoletane. Rico Femiano, Guagliunce.

canzoni napoletane. Marsica e Rosario Miraggio. Una cosa sola.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Nando De Marco e Giusy Attanasio, Vulisse fa peccato.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto giù questo carro così? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure dopo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi canta Anziame Cumma.

0: Gioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
3: Bella radio, canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

e la camma cercava sempre il rosio, che ne freschezza è tutta simpatia, non sta passando più per questa via, chissà che l'anno di

basta di spine e malassata senza un saluto, fana d'amore forse m'ha caduto, ma chi sarà chi sta già

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Stai ascoltando

0: Antonio Buonomo, Lo Poco e Napul.
1: Buongiorno Napoli, com'è si bella. Ogni mattina quando mi scelta e arriva su un balcone, sai che vega, come se arrivasse il porto del paradiso. Resta incantata e a me stessa dico, è ovvero, sì, ovvero, poverella, ma dici la verità, non è ricchezza che sta povertà. Napoli, c'è un balcone di fantasia, e giuro su un balcone, sai chi so, un pianino, uno scugnazziello, una carrozzella con un cucchiere, e stese i panni d'indasti viga, parano in mano che si stregnano a una malinconia.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta

molla manco bene la famiglia. Sa stive caramello di lui, a casa bambule da lui mi amato. Si qua coruni vuole sta malato, e se ma prima di

Bella Gold. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: attraverso il suono di una calimba de luna.
1: Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare che adesso vorrei sotterrare. Ricordo quella notte al mare,

0: Envy.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Gianni Ventura, come si fa?

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Nando Mariano e Joseph, te voglio bene.
1: Quanta volte t'hai incontrato, con pensiero t'hai parlato, quanta volte che sta paura, ha fermato queste parole.
2: Quanta volte m'hai scedato, la cucina m'hai abbracciato, quanta frase m'hai rubato,

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.
4: Daniele De Martino, Prima te incontrà.
5: Non

0: noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
7: Sono le 7:59 minuti.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Le condizioni meteorologiche in Italia sono destinate a cambiare da metà settimana, con l'arrivo di temperature che toccheranno i 30 gradi e un successivo doppio peggioramento, che interesserà da una parte le regioni del sud e dall'altra gran parte del centro-nord. Sui mercati internazionali, la borsa di Tokyo ha iniziato l'ultima seduta della settimana, con un segno più, registrando un progresso dello 0,36%. A trainare il listino sono stati i titoli legati all'intelligenza artificiale e ai semiconduttori, sostenuti anche dai dati statunitensi sulla solidità dell'attività economica. Sul fronte internazionale, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, in un'intervista alla televisione statunitense, ha dichiarato che spetta agli Stati Uniti decidere se porre fine al conflitto, aggiungendo che il suo paese non ha scelto la guerra, ma è stato costretto a difendersi a seguito delle provocazioni. Nel corso del suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito un manipolo di giovani teppisti, i coloni responsabili di atti ostili contro

0: le comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata, ribadendo che non potrà tollerare atti di giustizia privata. Restiamo in tema di esteri con le decisioni delle grandi aziende. Il marchio Lego ha annunciato un investimento di 400 milioni di dollari per ampliare le proprie attività in Messico, un'operazione che porterà nuove infrastrutture e oltre 1.300 nuovi posti di lavoro. Sempre in Messico, la decisione dello stabilimento Volkswagen di Puebla di tagliare i turni di produzione ha provocato il licenziamento di oltre 600 lavoratori, generando un effetto a catena che ha causato la perdita di centinaia di posti anche nelle aziende della componentistica. In Colombia, il consiglio di amministrazione di Ecopetrol, la principale compagnia energetica del paese, ha nominato all'unanimità Joaquín Gutiérrez Caballero come nuovo amministratore delegato permanente della società. Spostandoci in Italia e nel settore sanitario, l'ospedale Niguarda di Milano ha raddoppiato gli spazi dedicati ad accogliere i familiari dei pazienti pediatrici, offrendo strutture vicine alle stanze di degenza per le famiglie che affrontano lunghi periodi di ricovero dei figli. A Roma, la Procura e i Carabinieri indagano per omicidio colposo sulla morte dell'operaio Andrea Moretti, deceduto al Colosseo, mentre lavorava appeso a una fune sulla volta di terzo livello, per chiarire i motivi del mancato aggancio alla parete e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Nel centro storico di Salerno, una ragazza di 23 anni è stata aggredita e ferita alla nuca con un'arma da taglio da uno sconosciuto mentre si trovava da sola in strada. Ricoverata in ospedale, in codice rosso, è stata successivamente dimessa con una prognosi di 20 giorni. Sempre a Milano, si è aperta l'udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari sul caso di Rami Elgaml, il 19enne morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri. La difesa del 23enne che era alla guida ha annunciato l'intenzione di citare lo Stato e il Ministero della Difesa come responsabili civili per il risarcimento dei danni. A seguito del crescente coinvolgimento di giovanissimi in reati gravi, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che conferisce nuovi poteri alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, permettendole di intervenire anche nei procedimenti giudiziari a carico di imputati minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre dato il via libera al nuovo decreto sulla scuola. La Presidente del Consiglio ha definito le misure, che includono limiti per gli studenti stranieri in classe e restrizioni sul burka, regole di buonsenso per favorire l'integrazione, mentre le opposizioni hanno duramente criticato il provvedimento, parlando di rischio di classi ghetto. Sullo stesso provvedimento scolastico si è registrato un acceso scontro verbale durante un programma radiofonico tra il giornalista e conduttore e il direttore d'orchestra, con botta e risposta a distanza sulle linee guida del governo per la limitazione degli alunni stranieri. Per lo sport, in merito alla Nations League, la federazione ha reso noti i risultati delle ultime partite disputate dalle nazionali nel torneo continentale. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Rapido fronte freddo nelle prossime ore sulle nostre regioni del centro-sud, anche sulla Sicilia una giornata di spiccata variabilità e di tanto in tanto qualche episodio piovoso, rovesci, temporali in alcune aree della regione intervallate a dei momenti asciutti, quindi tanta variabilità. Per quanto riguarda il vento in rinforzo e sarà anche più fresco dai quadranti settentrionali, in maestrale e tramontana, con temperature massime abbondantemente sotto i 30 gradi. Per il weekend sabato ancora delle residue piogge sulla parte ionica, sole altrove, domenica giornata relativamente tranquilla su tutta la regione. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Bella Radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Nico Desideri, I Desideri e Clementino. Made in Napoli. Musica,

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Fabiana, clandestina.

0: canzoni napoletane.
1: Belle, belle, belle.
2: Buongiorno Francesco,
1: eccoci qua, buongiorno popolo di Bella Radio. Ve l'ho detto io, voi non ci credevate che ieri non c'ero stato, perché ieri era giorno, no?
2: Francesco,
0: bella, ti svegli.
1: Allora,
0: ti
1: svegli. Non so se sono stato chiaro, ma sicuramente avete capito tutto quello che io ho detto. Ho detto ieri non ci sono stato, e questo lo sapevamo perché era già... mi applaudite perché non ci sono stato. Adesso un coppiligno dalla testa te daresti. Ti daresti un coppiligno dalla testa. Ma comunque va bene, ieri, come avevo preannunciato, c'era una bella giornata, quindi ho deciso, dico, no, domani se c'è una bella giornata io devo andare al mare. E così fu, e così fu. Non sono andato al mare, ma non lo so. Comunque oggi che è? Oggi è 25, oggi è 25, quindi 99, 97 saranno, all'incirca più o meno saranno 97. Va bene, non ha importanza di quelli che saranno, che stanno. Comunque, io starò con voi sino alle ore... fammici pensare, 1, 8, 9, 10, 10. Ho fatto il dito, sono due ore iniziando, fino alle ore 10, un'ora e mezza insieme. Saluto tutto il popolo di Bella Radio. Che? Ho sentito che... No, ancora no, non è ora. Non è assolutamente il momento di bussare alla porta, perché ci ho da fare, quindi niente da... E se no, va bene, Francesco Serbo.
0: Mannaggia a te.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Bella ti sveglia.
8: Bella radio, bella radio.
9: Canzoni napoletane.

Brava, brava, brava. Va bene, brava, brava. Eccoci qua. Voi non ci credete, però è il momento perché già siamo sedati, quindi è il momento. È il momento dell'almanacco di oggi, perché dobbiamo vedere quanto manca alla fine dell'anno 2026. Eccolo qua, che bello che è. Dunque, popolo di Bella Radio, canzone napoletane. Popolo di Bella Radio, popolo cittadini di Bella Radio. Oggi è venerdì. Ci metto l'acqua calda. 25 di settembre. Magari qualcuno dice oggi non abbiamo 24, 26, no, oggi ne abbiamo 25. E questo è il 268esimo giorno dell'anno. 39esima settimana, e alla fine del 2026 mancano 97 giorni. Ed io saluto Nino. Nino, buongiorno. È il mio sponsor. Nino, buongiorno. A chi facciamo gli auguri? Oggi è Santa Aurelia e Neomisia. Oggi è San Cleofa. O Cleofa. Cleofa. È un discepolo, di Gesù. Basta, oggi con gli auguri abbiamo finito. Oggi è presto. Cosa vi posso dire? Come sempre vi dico il proverbio del giorno. A settembre che è esperto non viaggia mai scoperto. È vero, è bravo, è vero, hai ragione, è vero, perché capita, esce col sole e si mette a piovere, a porca miseria. Quindi ci copriamo, ma no di abbigliamento, perché abbigliamento, se è una bella giornata rimane una bella, con l'ombrello. Non viaggi scoperto con l'ombrello, portati sempre l'ombrello da presso. La frase del giorno la volete sapere? Certo. Anche io la voglio sapere, la frase del giorno, anche se io già la so. Mettiti al primo posto ogni tanto, non è egoismo, è necessario. Chiaro? Al primo posto mettiti ogni tanto, non è egoismo, ma è necessario, perché è così che deve essere la vita. Cosa succede? Esempio, come oggi, 25 di settembre, nascevano gli U2, 50 anni, fanno 50 anni, 50 anni di carriera per gli U2. Michael Douglas compie 82 anni, compiva, avrebbe, forse. Zucchero, era Zuccherino, 1955, compie oggi 71 anni. Bravo, bravo, bravo, bravo. Will Smith, 58 anni. Poi che abbiamo? Abbiamo Sandro Pertini, avrebbe compiuto 130, un grande presidente Sandro Pertini, ci dobbiamo chapeau a Sandro Pertini, avrebbe compiuto 130 anni, ce ne vorrebbero tanti come Sandro Pertini, e invece no, basta, ho finito, e io volevo dire a Sabuccio, scuso, che è giusto che io ogni tanto debba mancare, perché un giorno a settimana mi tocca di riposo, oltre il weekend, sabato, domenica, festivi, ma un giorno alla settimana mi tocca riposarmi, perché si è stanchi. Saluto a Gaetano da Gravina, che saluta a Franco da Tremestieri. Ma perché non è così? Aspetta, Nuie, grazie, buon lavoro. Questa non la so quale, Franco, Gaetano, ora la vado a cercare. Nuie, ora le cerco. Chissà se...

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Che bella questa canzone! È bella!
1: Lo sapevi meno me, le luci carnale, na-na-na-na-na, e femmina me.
0: Tu sia femmina mia, la voce è quella di Luciano Colombrida, io ritorno dopo!
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
0: Dopo Luciano Colombrida, questa femmina mia, io sono rientrato, non sono rimasto fuori, però prima dovevo fare una cosa che non sto facendo, perché ora tra un po' vi dirò cosa fare in questo weekend, perché c'è tanto da fare, c'è l'imbarazzo della scelta in questo weekend, perché da oggi è iniziata, poi anche oggi è iniziata. Comunque tutto quello che è iniziato ve lo dico dopo questa bella canzone di Ida Rendano.

amico, telefona, com'è finita? Quando si tratta di quello, si tratta di quello, l'amico. Appena ci arrivano i soldi per questo amico, ma perché è così? Ma perché è così? Ma che ne so, dunque, allora, poc'anzi vi dicevo che abbiamo l'imbarazzo dove trascorrere, passare qualche ora spensierata in questo weekend, giusto? Allora, inizia oggi e sino al 4 di ottobre la sagra del pistacchio di Bronte, dal 25 settembre sino al 4 ottobre, un evento imperdibile per chi ci vuole andare per gustare il famoso pistacchio, perché poi tu vai là e cosa ti mangi? Il cannolo al pistacchio. Cosa ti mangi? Cosa lecchi? Lecchi il gelato al pistacchio. Se vuoi comprare qualcosa, cosa compri? Un dolcino al pistacchio. E quello è tutto pistacchio di Bronte. Va bene, e questo è un posto qua vicino, non è lontano, vicino alla nostra bella e amata Catania. Avete visto l'ettera che fumo che fa? Rosso. Poi, se a voi piace anche i bere, bene, Eno Etna a Santa Venerina, dal 25, cioè da oggi, fino a domenica, la rassegna dedicata ai vini dell'Etna e ai prodotti tipici della zona, le olive, i salame, tutte queste cose qua, bello. Qua ci si potrebbe andare, perché io ad esempio a Bronte ci sono stato una volta e non ci andrò mai più. Mai. Mentre qua non ci sono stato alla fiera agroalimentare, alla sagra del vino, volevo dire, alla sagra all'Enotena Santa Venerina. No, perché stavo leggendo dopo. Perché dopo c'è anche la fiera agroalimentare mediterranea a Ragusa dal 25 al 27 settembre. Una vetrina d'eccellenza per l'agroalimentare e l'allevamento siciliano. Altra fiera qual è? Sagra del vino a Montevago, Agrigento, dal 25 al 27 settembre, con degustazioni e momenti di festa legate alla tradizione vinicola del territorio. E sì, perché già la vendemmia è finita più o meno, ormai siamo agli sgoccioli dalle nostre parti, nell'uva dell'Etna ancora si deve iniziare, però meno male già. E quindi c'è questa sagra del vino a Montevago, Agrigento, è lontano, però se vi volete fare una passeggiatina, fatelo pure. Quindi questo weekend ci possiamo sbizzarrire con le varie sagre che ci stanno. E adesso basta.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
4: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Scendo rosa fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno niente, ma può far studare.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella radio.
5: Sono le 8 e 58 minuti.
6: Bella radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Rapido fronte freddo nelle prossime ore sulle nostre regioni del centro-sud, anche sulla Sicilia una giornata di spiccata variabilità e di tanto in tanto qualche episodio piovoso, rovesci, temporali in alcune aree della regione intervallate a dei momenti asciutti, quindi tanta variabilità. Per quanto riguarda il vento in rinforzo e sarà anche più fresco dai quadranti settentrionali, dai maestrale e tramontana, con temperature massime abbondantemente sotto i 30 gradi. Per il weekend sabato ancora delle residue piogge sulla parte ionica, sole altrove, domenica giornata relativamente tranquilla su tutta la regione. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: bella, a me piace. È un cambio continuo, mi piace.
1: Sei mio.
0: E non ditemi che no, perché è bella. Sto guardando il video io, nel frattempo che ascolto, guardo. Mary Milani con Sei mio. Mi piace, carino, bello. Mi è piaciuta questa cosa, mi piace. Comunque, siamo ritornati, sono le 9:03, abbiamo ancora l'oroscopo da fare. Avanti, scrocchiamoci le dita. Che c'entrano le dita, poi non lo so. Comunque, scrocchiamoci i ginocchi. E iniziamo quello che è il nostro appuntamento con l'oroscopo, perché dobbiamo parlare innanzitutto dell'Ariete. Parliamo dell'Ariete, vediamo che giornata mi aspetta e vi aspetta. Vediamo un po' il lavoro. Un collega o un collaboratore potrebbe contestare una vostra scelta. Non trasformatela in una sfida personale. Dal confronto può emergere una soluzione migliore di quella che avevate previsto. Buono, buono, buono. L'amore, qualcuno vi chiede maggiore disponibilità in coppia. Serve trovare un compromesso sui programmi del weekend. E abbiamo tanto da andare. I single possono sentirsi attratti da una persona dal carattere deciso. La salute moderata e la fretta a mangiare velocemente, correre ad un impegno all'altro e non fermarsi mai vi rende più stanchi del necessario. Ma piano piano, infatti ho visto io, Toro, piano piano, che premura c'è. Parliamo del Toro, lavoro. La settimana si chiude con parecchie cose da sistemare. Una procedura, un documento, un problema organizzativo richiede precisione, ma riuscirete a lasciarvi alle spalle una buona parte degli arretrati. A me gli arretrati quando mi arrivano. Parliamo del Toro? Dell'amore? Ma certo! Avete voglia di normalità e gesti semplici, una certa tranquillità vale più di programmi elaborati. Chiaro? Oh. Parliamo della salute. Il corpo chiede regolarità. Con l'arrivo dell'autunno evitate di sacrificare sonno e pasti agli impegni. E il segno del Toro. Io parlerei dei gemelli. Vediamo un po' il lavoro dei gemelli. Creatività e capacità di improvvisazione oggi vi aiutano. Una soluzione originale può risolvere un problema che gli altri stavano affrontando in maniera troppo confidenziale. L'amore, il venerdì promette movimento. Per i single, una serata nata senza grandi aspettative può diventare sorprendente. In coppia ritrovate complicità attraverso ironia e leggerezza. La salute, avete bisogno di svago dopo una settimana mentale intensa. Il vostro cervello sta fumeggiando, fa fumo, riposatevi. E questo era il segno dei gemelli. Parliamo del Cancro. Il lavoro, casa e lavoro potrebbero contendersi la vostra attenzione. Una necessità familiare modifica il programma oppure vi costringe a essere più flessibile come gli orari. Parliamo dell'amore. Siete più sensibile di solito all'atmosfera. In coppia desiderate una serata intima. I single potrebbero ripensare a qualcuno conosciuto tempo fa, ma non è detto che tornare indietro sia la scelta migliore. E ducis in fondo la salute del Cancro. Una serata tranquilla vi aiuterà a recuperare. Basta. Abbiamo finito per il momento con l'oroscopo. Dopo parliamo del Leone, della Vede, del Capricorno, Scorpione, Sagittario. Dopo. Questa bella canzone di Salda Vinci, Il mercante di stelle.

0: sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

fare questa cosa qua. Bella questa canzone di Nicola De Palma, la musica basta, togliamola perché in televisione andava una cosa che non doveva andare, per cui va bene così. Eccola qua, va bene così. Dunque, sono le 9:16 minuti. Io dovrei andare con l'oroscopo, ma siccome poi si fa tardi, io direi di ascoltare qualcos'altro e poi passare a quello che è l'oroscopo. Ascoltiamo questa di Gianni Fiorellino, dai, avanti, questa.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376 268 2990. Lo ripeto, 376 268 2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai danno?

caro amico, lui è Pino Valentino con questa bella canzone, con questa cover. Non t'aggia perdere la cover di Pino Mauro, non t'aggia perdere. Bene, oh, sono le 9.25, va a finire che oggi arrivo a saltare qualche cosa. Oroscopo, amici del leone, il lavoro, giornata favorevole a riunioni, telefonate, presentazioni, trattative. Sapete attirare l'attenzione, ma oggi sarà soprattutto la capacità di ascoltare a farvi ottenere un risultato. L'amore, un messaggio può cambiare l'umore della giornata. I single potrebbero ricevere un invito interessante. In coppia, chiarite subito un piccolo malinteso invece di trascinarlo nel weekend. No, ci sono le sacre nel weekend, no. La salute, se trascorrerete molte ore sedute, approfittate della serata per camminare e sciogliere le tensioni accumulate durante la giornata. Amici della Vergine, il lavoro oggi guardate soprattutto alla convenienza delle vostre scelte. L'amore, cercate sicurezza, ma evitate di misurare continuamente quanto date e quanto ricevete. Un gesto spontaneo può cambiare l'atmosfera della serata. La salute, non trasformate anche il benessere in una lista di obblighi. No, un po' di elasticità vi farà bene, cari amici della Vergine. Parliamo della bilancia, lavoro. Con il sole nel segno avete maggiore capacità di farvi ascoltare. È una buona giornata per presentare una proposta. L'amore, fascino in crescita, i single possono attirare facilmente l'attenzione, mentre che in coppia sente il bisogno di ritrovare spazi condivisi che nelle ultime settimane sono mancate. Ed infine la salute, buona vitalità, soprattutto se alternerete gli impegni a momenti piacevoli. Ed infine parliamo dello scorpione. Prima della pausa musicale, amici dello scorpione, per quanto concerne lavoro questo venerdì, non tutte le informazioni sono ancora sul tavolo. Se qualcuno vi propone un accordo, ascoltate, ma prendetevi il weekend per valutarlo. L'amore, siete meno disponibili a raccontare ciò che provate. E infine la salute, la settimana vi ha consumato più energie di quanto ammettiate. Questa sera scegliete tranquillità invece di riempire l'agenda. Questo è tutto per il momento con l'oroscopo, prossimi quattro segni, tra poco più, tanto meno che poi ve lo dico, tanto quanto più, poi ve lo dico, sì, che, go, out, hey!

L'ho trovata. Ah, ora ve lo dico cosa ho trovato. Ora ve lo dico cosa ho trovato. Caro amico mio Sebastiano Toro, ho trovato una canzone che adesso ti farò ascoltare. Caro amico mio Sebastiano Toro. Allora, intanto io voglio continuare quello che è l'orosimo, così finiamo con gli ultimi quattro segni dello zodiaco: il Sagittario, il Capricorno, l'Acquario e i Pesci. Amici del Sagittario, il lavoro, una riunione o un lavoro di squadra può portarvi un risultato inatteso. L'amore, serata decisamente sociale, amici e conoscenti favoriscono nuovi incontri. E la salute, buona energia, sport o una lunga camminata sono ideali per chiudere la settimana e cambiare un po' il ritmo. Amici del Capricorno, oh, di cosa vi dico? Il lavoro, potreste dover prendere una decisione che vi espone più del solito. Capita. L'amore, non rimandate tutto al weekend, pensate che gli effetti possono sempre aspettare. E no, non dovete aspettare il sabato, la domenica, anche stasera. Per quanto concerne la salute, attenzione alle tensioni di collo e spalle, soprattutto se avete trascorso molte ore al computer oppure davanti a TikTok a romper cazzo alle persone, voglio dire. Va bene, e nel Capricorno parliamo di Acquario, amici dell'Acquario. Il lavoro, un'idea nuova vi porta fuori dai confini abituali. L'amore, la curiosità guida anche i sentimenti. E infine la salute, cambiate ambiente, vi aiuta a staccare. Hai visto? Dolcissimo in punto, prima di chiudere con l'oroscopo, l'ultimo segno, i Pesci. E abbiamo finito. Lavoro, una questione di fiducia diventa centrale. L'amore, non vi basta più capire cosa prova l'altro. Volete sapere dove sta andando il rapporto? In coppia può nascere un confronto importante. La salute, avete accumulato molta emozione durante la settimana. Qualche ora di pace vi aiuteranno a recuperare. E abbiamo concluso. Oh, mi raccomando. Ah, ecco. Parlavo di Sebastiano Toro ed ecco a voi una canzone di Rosario Miraggio. Stelle. Ah! No, beh, quella di Sebastiano Toro la metteremo. La metteremo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
5: Bella Radio. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

Noi è, la canzone è di Gianni Celeste. Oh. E siamo qua. E siamo qua perché. E perché sono contento. Ora ve lo dico perché sono contento. È il momento di un detto siciliano di quelli che poi veramente. Calza a pennello per qualcuno. Che state sempre lì. Meluccio Conti, buongiorno. Melo Conti, buongiorno. Adesso metto una tua bella canzone, caro amico mio Melo Conti. No, dicevo, è giunto il momento di quello che è il detto siciliano. Sapete quello che oggi mi piace? È questo. Bella testa per fare perucchi. Bella testa per fare pidocchi. Cosa vuol dire? Riferito alla persona che non ragiona. Oppure quella dice... hai la testa dando per spandare sciambo. Tutta questa bella testa per fare perucchi è buona. Preferito a chi non ragiona. Giustamente dice, se non ragioni ce l'hai a fare il cervello. Bella testa per fare perucchi. Ah, mi piace. Oh, questo è Gianni Vezzoso invece con questa bella canzone che si intitola Camionista. Ma avevo un amico camionista, ma che fine ha fatto?

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità, oh. Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro
3: obiettivo. Ma io lo sapevo che si faceva tardi, non arrivavo a dire e a fare tutto quello che volevo dire e tutto quello che volevo fare. Una cosa è certa, è arrivato l'angolo della bella canzone siciliana. Cosa ho scelto oggi? Questa.
0: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
4: Perciò stasera dove...
0: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

Tony Casabianca, Tony Casabianca con A Balla Mughere. Bella, certo, la musica siciliana è bella, ma difficile da cantare, è difficile, però è molto bella. Va bene, e noi stiamo quasi per giunta al tema. No, abbiamo concluso, io devo fare devo farvi ascoltare due canzoni, una di Melo Conti e una di Sebastiano Toro. Che faccio? Io me ne vado. E voi nel frattempo ascoltate queste canzoni, oltre a queste ci saranno altre, e poi tra poco arriverà Milena a tenervi compagnia. Io vi auguro un buon weekend, che tutto vada per il meglio. Ci sono tutte queste belle sagre da andare a vedere, a Santa Venerina, a Brondi, a Partenico, a Cicolbelli. Andate ovunque, divertitevi, noi ci risentiremo lunedì mattino a partire dalle 8. 8 e 5, 8 e 10, che problemi ci sono? Sempre quella là là è. Oh, intanto Melo Conti e dopo Sebastiano Toro. Buona giornata.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani su Bella Radio TV. Bella.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
5: Sono le 10 in punto. News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sulla strada provinciale 139 a Paternò si è verificato nella notte un incidente stradale. Un uomo alla guida della sua vettura è finito autonomamente contro il muro che costeggia la carreggiata, riportando alcune ferite. Secondo le prime informazioni, il conducente sarebbe stato colto da un improvviso malore. Restiamo in provincia di Catania, spostandoci a Mister Bianco, dove l'azienda Italtecno prenderà parte alla terza edizione di Heysan, l'expo della transizione energetica dedicato a innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie. L'evento si terrà all'Exhibition e Meeting Hub di Sicilia Fiera, dal 30 settembre al 2 ottobre. Sempre nel catanese, e precisamente a Riposto, prende ufficialmente il via il progetto Issiamo le Vele, promosso dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Verga di Fiume Freddo di Sicilia. L'iniziativa, posticipata per esigenze organizzative, propone un programma didattico ed esperienziale che si concluderà entro la fine del mese di ottobre. Ancora nel capoluogo etneo, il centro storico si anima con la 12ª edizione di Ursino Buskers, il festival internazionale di arti di strada organizzato dall'associazione Gamma Zeta. Dopo la street parade, che ha attraversato le vie cittadine, la manifestazione prosegue

0: con 3 giornate di spettacoli gratuiti nel cuore medievale della città. Spostandoci a Messina, il litorale gionico fa i conti con l'attesa dei finanziamenti a 8 mesi dal devastante ciclone Harry. La città attende ancora i fondi promessi per progetti stimabili in 20 milioni di euro, necessari per mettere in sicurezza il territorio e prevenire nuovi danni legati al maltempo. Intanto, sul fronte della sicurezza scolastica in Sicilia, sono state sollevate perplessità riguardo alla presenza della polizia municipale davanti agli istituti. È stato segnalato che, nonostante il servizio sia previsto dalla programmazione per il nuovo anno scolastico, in alcune zone della città, come l'Arenella e Vergine Maria, i presidi non sarebbero stati attivati durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni. Sempre in ambito regionale, a Catania l'attenzione si concentra anche sui fenomeni legati al mondo delle sette e dei nuovi movimenti spirituali, tra pratiche che spaziano da suggestioni esoteriche a tendenze New Age. Per lo sport in casa, a Catania resta ancora vacante la casella di direttore generale all'interno dell'organigramma societario. La posizione, ricoperta fino a poco tempo fa da Alessandro Zarbano, rappresenta un nuovo tassello da definire per la struttura guidata dal presidente Ross Pelligra, dopo l'uscita dello stesso Zarbano, che era stato il secondo direttore generale dell'era Pelligra dopo Luca Carra. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Rapido fronte freddo nelle prossime ore sulle nostre regioni del centro-sud, anche sulla Sicilia, una giornata di spiccata variabilità e di tanto in tanto qualche episodio piovoso, rovesci, temporali in alcune aree della regione intervallate a dei momenti asciutti, quindi tanta variabilità. Per quanto riguarda il vento in rinforzo e sarà anche più fresco dai quadranti settentrionali, dai maestrale e tramontana, con temperature massime abbondantemente sotto i 30 gradi. Per il weekend, sabato ancora delle residue piogge sulla parte ionica, sole altrove, domenica giornata relativamente tranquilla su tutta la regione. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
9: Bella Radio.
10: Canzoni napoletane.
11: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
12: Buongiorno bella gente.
11: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
13: Il buongiorno comincia, il buongiorno è adesso, ecco, dopo esservi svegliati come si deve, ecco c'è gente che comunque si è svegliata prestissimo, ancora prima, però diciamo noi siamo per quelli che sono un attimo un po' più così, più ritardatari, ecco, quelli che magari rimangono a letto un po' di più. Ma per tutti coloro anche che insomma ci sono già dalle prime ore del mattino. Buongiorno bella gente, benvenuti, bentrovati, dove state, cosa fate? Siete in compagnia di Bella Radio, canzoni napoletane, da quanto tempo? Da un'ora, due ore, tre ore, quattro ore. Ed intanto fino a mezzogiorno insieme a me andiamo con la nostra puntata. Così vi ricordo anche i numerini telefonici, lo 095 8739658 come al solito. Già squilla. Non lo fate squillare così presto perché ancora non rispondo alle telefonate, quindi è inutile che chiamate subito, immediatamente. Ancora ci stanno i saluti, siamo ancora all'inizio, al momento dei saluti. Ed intanto anche oggi così prendiamo un argomentino, che argomentino prendiamo l'argomentino del venerdì, perché oggi è venerdì, è già oggi è venerdì. Dunque, che si fa il venerdì? Con il venerdì insomma si chiudono tante settimane lavorativa e c'è chi lavora fino al venerdì, il sabato e la domenica è libero. No, c'è chi invece continuerà anche il sabato, però insomma il venerdì insomma è uno di quei giorni in cui insomma la gente dice ci siamo fine settimana, è ufficiale, E quindi i motori sono belli caldi? Riscaldate bene questi motori di questo fine settimana e poi insomma mi raccontate cosa farete dopo aver lavorato una settimana intera, dopo aver fatto tante commissioni, dopo aver fatto quello, quello e quell'altro, finalmente oggi è venerdì. Oh, e allora parliamoci chiaro, stasera cosa farete oggi? Il sondaggio è questo, è quello del venerdì. Qual è la vostra reale intenzione per stasera e come andrà a finire veramente? Ecco, voglio sapere che tipi siete, se siete dei tipi, insomma, quelli che durante la settimana dicono questo venerdì faccio questo, faccio quest'altro, usciamo, andiamo di qua, andiamo di là, facciamo questo, facciamo quell'altro. Fatemi sapere, ecco.

0: Mary Milani con È solo amore, ed è così che abbiamo aperto la nostra puntata di quest'oggi 25, ci picca, non ci avevo fatto caso. Oggi è il 25 settembre, ragazzi, è venerdì, fine settimana. Ci prepariamo dunque per il weekend, stiamo parlando insomma di cosa fare, di cosa farete, se siete, che tipi siete? Siete quei tipi, quelli, come dicevo prima, quelli uni, quelli lì da tastiera, da smartphone, da cellulare, quelli che mandano i messaggini. No, guarda, vedrai, fine settimana prossima spaccheremo tutto, andremo, usciamo a cena qua, là, pim pum pam, torniamo alle 2 di notte. E poi invece dopo insomma aver detto tutta sta roba qua, invece che cosa fate? Il fine settimana alle 8:30 già siete in pigiama davanti alla TV, belli comodi. No, dai, questa volta no, non esco, preferisco così, cosà, pim pum pam. Va bene, voglio sapere che tipi siete, fate i vostri saluti, continuate ad inviare i vostri messaggini qui su Bella Radio. Il numerino è quello 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp, oppure 095 87 39 658. Aspetto tutti i vostri commenti tramite insomma una telefonata o tramite un messaggio. Chi c'è dall'altro lato? Pronto? C'è qualcuno qua? Toc toc.
1: Buongiorno Antonella, mi senti?
0: Buongiorno, bene, ti sento. Abbiamo Steffi al telefono, vediamo lei. Che fai tu il venerdì sera? Dove vai?
1: Allora, stasera devo andare a cingere i panini di Mary Milani.
0: Oh, ecco, dove ci sta la Milani stasera?
1: Sempre dove c'è Mary.
0: Ecco, sì, infatti questa sera c'è una serata, tutto già programmato da un bel po', e quindi vabbè, andrai, brava.
1: Ci vado stasera e domenica alle 6:30.
0: E domenica c'è un'altra.
1: Mary non mi... è sempre unica, Mary.
0: Eccola, va bene.
1: L'adora Mary, l'adora Mary.
0: Sì, la chiamano per lavorare, insomma, lei è una professionista. È una professionista, Mary, dimmi.
1: Complimenti per la canzone.
0: Sì.
1: Continua così poi ne esce un'altra.
0: Va bene. Senti, tesorina mia, che facciamo? Allora, facciamo dei saluti? Sì. Vai.
1: Allora, sono tutti voi.
0: Sì.
1: Tantissimo.
0: Sì.
1: Perché come ieri non prendeva bene. Vorrei ascoltare Natale Galletto, sei la mia vita.
0: Ah, ok, va bene, sei la vita mia, d'accordo, te la faccio sentire.
1: Ciao,
0: ciao bella, ciao, baci, ciao. Va bene, salutiamo la nostra bella Steffi. Ma voi cosa fate? Che tipi siete? Io questo voglio sapere, se siete quei tipi, quelli che escono sempre, che così, che colà, che mantengono tra l'altro, oppure no. Pronto? E chi c'è dall'altro lato? Oh, Vincenzo, benvenuto. Vincenzo, come stai? Tutto a posto? Vincenzino, tutto bene? Sì. Facciamo i salutini? Anche tu, Vincenzo da Palermo, vai con i saluti.
2: Saluto alle adattamente sette con un bacione grande, a me, a Sonia, a Vittoria, a tutti voi del Bella Radio, va bene?
0: Sì.
2: Per tutti, vi voglio bene.
0: Grazie, ciao, anche noi ti vogliamo bene. E quindi ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi dopo arriva anche Natale Galletta con Sei la vita mia, canzone che ci ha richiesto la nostra Steffi.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
5: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te, che mi guardi così.

0: Natale Galletta, quanto è bravo Natale Galletta, eh? Quanto è bella questa canzone, sei la vita mia. C'è un saluto per Dario Vacante, Davide Musumeci da parte di Raffaele. Ed ancora arrivano i saluti da parte della Napoli Fish, soprattutto da Santina, che manda un bacio come sempre al suo maritino Peppe Farina, ma poi saluta tutti al solito, no? Come sempre, ciao Santina, un bacio! Ed ancora, ecco, alzate il volume, mi raccomando, lì alla Napoli Fish tenete il volume a palla, che è importante. E salutiamo tutti coloro i quali sono lì all'interno della Napoli Fish, ovviamente, questa pescheria gastronomica che ci regala ogni giorno tante bontà a livello di pesci di ogni tipo, fresco, preparati da cucinare. Se non avete voglia, c'è Santina che li cucina per voi. Che cosa volete di più? Via Cesare Vivante 57 Catania, proprio la strada che praticamente si trova quasi di fronte dove ci sono i pompieri, un po' più in là, ecco. È quella, sì, la zona è quella. Salutiamo anche il nostro segretario, il mio segretario, perché mio è il segretario mio personale, Salvuccio Viscuso. Buongiorno, buongiorno, dice dottoressa, buon venerdì, saluto bella Stella Giampiero Napoli, insomma tutti, la signora Santina, la Napoli Fish, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, e poi dice buon proseguimento e buon weekend, un bacio. Ecco, intanto arrivano i ringraziamenti da parte della Napoli Fish, che ha sentito, sono collegati loro sempre. Che vi sembra? È mica insomma una cosa così da niente. E allora, vi si è considerato che abbiamo letto qualche messaggino, e vi si è considerato che oggi l'argomento è quello del weekend? Fatemi sapere che tipi siete, oppure siete quei tipi che anche se sono sfiniti, sono insomma stanchissimi di una settimana lavorativa pazzesca, un giorno che non ne possono più, arrivano a casa, si fanno una doccia, fuori, ma chi se ne frega, la stanchezza la mandano via e vanno fuori a divertirsi, insomma a passare delle serate con gli amici, eccetera. Poi ci sono quelli che completamente proprio non ne mangiano manca brodo, che già comunque solo a parlarne, no, ma che quando mai, io sto a casa, non esco, ma chi me lo fa fare? Ecco, riposo, sano riposo, sto a casa e basta. Voglio sapere che tipi siete, fatemi sapere.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare?
3: Lascia la tua auto al Miral Peace Parking, parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione, solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.

0: Quando c'è Gigi il volume sembra a palla. Non lo dimentico questo, Milena, va bene? La dedico come sempre a mio marito Peppe Farina. Grazie, bello, un bacio, ti voglio bene.
1: Ecco qua, io ho voluto fare sentire insomma il messaggino che ha inviato la nostra bella Santina sul proprio al finire della canzone, proprio quando c'erano proprio gli sgoccioli delle ultime battute. Ecco, va bene Santina cara, sono felice di averti reso felice. Ed intanto diciamo pronto? Pronto, oh. Ci sei? Con chi parlo?
2: Sono Pippo da Palagonia.
1: Oh, benvenuto! Buongiorno. Benvenuto Pippo!
2: Oggi ti volevo dire una cosa importante.
1: Certo, dimmi.
2: Come ci sono le arance pronte, ti voglio far arrivare l'arancia col corriere, però tu mi devi dire sì o no, o poi mi devi dare l'indirizzo. Quando ci sono le arance pronte.
1: Sì, certo! Certo! Va bene, guarda.
2: Anche dopo, perché il tempo c'è, non perdiamo tempo ora. Poi io un altro giorno.
1: Va bene, poi ti darò l'indirizzo, va bene. Va bene.
2: Sono a casa, non c'è Antonino. Saluto Antonino. Da...
1: Sì. Salutiamo Antonino. Antonino, ciao Antonino.
2: Ieri sera mi ha offerto la pizza, una bella
1: pizza. Ah.
2: Antonino mi vuole bene, un ragazzo bravo.
1: Sì, sì, l'avevo capito, assolutamente. Mi fa piacere che hai trovato questo amico così affezionato verso i tuoi riguardi, così insomma premuroso e tutto il resto, e rispettoso anche, no? Perché quando c'è l'amicizia, insomma, ci si vuole bene, c'è il rispetto, c'è un po' tutto. È vero o no?
2: Siamo nello stesso quartiere qua a Lazzarello.
1: Sì.
2: Dal 91 che io conosco questi ragazzi.
1: Certo, certo.
2: Nella culla ancora io l'ho conosciuto.
1: Certo, certamente, immagino. Va bene, senti carissimo, dimmi tutto, che mi racconti oggi a parte le arance, eccetera.
2: Ora c'è il periodo delle castagne, dobbiamo parlare delle castagne che si vanno a raccogliere.
1: Voglia, già, io ho mangiato le prime caldarroste, sai?
2: Sì, qua dall'Etna.
1: Io le ho mangiato le prime caldarroste. Perché?
2: Dell'Etna, che l'hai comprato, che arrivano da Roma?
1: No, io ho comprato le caldarroste, le castagne già arrostite, come le chiami?
2: Sì, che già sono arrostite. Sì,
1: ecco, perfetto. C'è qui un nostro, Gigantini,
2: Sì, ho sentito la pubblicità. Allora.
1: Ecco, che li prepara tutte le sere.
2: Allora questo valore che dicono loro sono le castagne arrostite.
1: Certo, li fa tutte le sere prepara queste castagne, ok?
2: Le abbiamo anche qualche
1: e sono veramente, devo dire, buone. Io già le ho mangiate, ne ho mangiato un bel po'. Mi sono fatta bella scorpacciata.
2: No, noi con Antonino ci dobbiamo organizzare perché lui ora, vediamo, come c'è un po' di tempo, con la sua famiglia va a raccogliere direttamente all'Etna.
1: Certo.
2: E poi,
1: certo.
2: Poi qua noi dove c'è lui l'officina.
1: Già i ricci sono belli pieni.
2: Tutte le sere io mi metto là a rostire le castagne.
1: Ecco, bravo. E poi si fanno arrostite, che sono buonissime. Va bene, senti.
2: Salutiamo a Bella Radio, Napoli,
1: sì.
2: E a tutti gli ascoltatori. Siete sì. Tutti fantastici, questi che ascoltate musica napoletana, siete fantastici tutti.
1: Grazie,
2: grazie. Catania, Napoli, tutti, io voglio bene a tutti.
1: Grazie, dai. Ti mando un salutone, un abbraccione.
2: La canzone, io sono già, la canzone qua ce l'ho, innamorato amore, inaspettato amore, sbagliato. Inaspettato amore da Rosario Miraggio.
1: Ok, va bene. La canzone di ieri era quella giusta.
2: Sono a casa e ce l'ho tutti davanti a me, perché non posso sbagliare.
1: Non ho capito.
2: Non posso sbagliare, ce l'ho tutto davanti.
1: Inaspettato, vabbè, inaspettato. Ma ieri era giusta la canzone che ho mandato?
2: Sì.
1: Ok, allora ho indovinato.
2: Io penso che verrà il tempo bello, perché io sono un ragazzo semplice.
1: Ecco, è un ragazzo semplice, dai. Va bene, Pippo, speriamo che per te arriveranno delle cose belle, va bene?
2: Ho fatto tanti sacrifici nella mia vita.
1: Ecco, e speriamo che insomma arrivi il momento bello anche per te, va bene?
2: Arriva, non ci posso fare niente.
1: E certo, sono delle cose che arrivano così all'improvviso queste, va bene? Ciao Pippo! Ciao caro, buona giornata, ciao!
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ogni volta che vens, o coro mi sastri e poi s'allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutto il guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Inaspettato amore, quanto è bella questa canzone, piena di sentimento, devo dire. Allora, adesso arriva la curiosità del giorno, una delle curiosità del giorno, dai. Parliamo di granchi. E quando mai? I granchi, già, quanti ne avete visti, incontrati quest'estate tra gli scogli? Insomma, vi è capitato? Dice, ma no, manco per niente ormai. Non si trova più niente, vabbè, c'è chi va, insomma, chi è stato al mare in quelle zone incontaminate, quelle magari, insomma, un po' più isolate, dove magari avrà avuto l'opportunità di vedere qualche granchio. Ma vi siete mai chiesti perché i granchi camminano di lato? C'hanno la camminata, ecco così, camminano di lato, non so se c'è qualcuno che magari mi vede in TV, loro camminano di lato, di qua, di lato, di là, sono strani, fanno simpatia sti granchi, tranne quando coi con le chele, tracchete, ti vengono addosso, vabbè. Allora, c'è chi li mangia anche i granchi, dicono che sono buoni, vabbè, comunque questo movimento, ecco, laterale, probabilmente ha dato loro un vantaggio. Ecco, che vantaggio gli ha dato? Il vantaggio di sfuggire.

devi spiazzare chi ci sta in porta per fare, per segnare. Vabbè, dai. Salutiamo anche Alfredo che ha chiamato qui lo 095 8739 658. Ciao Alfredo, che voleva ascoltare una canzone di Carmelo Zappulla. Io ne ho scelta una così, una bella, ovviamente sono tutte belle. Alfredo saluta anche Gaetano Milici, ok? Nelle tue braccia, Carmelo Zappulla, per tutti voi.

0: Bella Radio. Sono le 11:01.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche
2: in collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Rapido fronte freddo nelle prossime ore sulle nostre regioni del centro-sud, anche sulla Sicilia una giornata di spiccata variabilità e di tanto in tanto qualche episodio piovoso, rovesci, temporali in alcune aree della regione intervallate a dei momenti asciutti, quindi tanta variabilità. Per quanto riguarda il vento in rinforzo e sarà anche più fresco dai quadranti settentrionali in maestrale e tramontana, con temperature massime abbondantemente sotto i 30 gradi. Per il weekend, sabato

0: Ancora delle residue piogge sulla parte ionica, sole altrove, domenica giornata relativamente tranquilla su tutta la regione. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: E sono le 11:07 minuti quando stiamo ascoltando in sottofondo ancora bene, bene, bene Franco Stacco qui su Bella Radio Canzoni Napoletane. E allora sentiamo un po' chi c'è invece al telefono. 095 8739 658. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sì. Ciao Francesco Calogero.
1: Come stai? Bella questa canzone di Franco Stacco.
0: Ecco, bella, bella, bella. Sì, sì, sì.
1: E
0: sì.
1: L'ho ascoltata anche su Spotify.
0: A voglia.
1: Lo so.
0: È una canzone famosa questa.
1: Antonella, io ho chiamato per fare i salutini. Domani, sì. Siccome domani è a Cosmo e Damiano, volevo fare gli auguri di buon onomastico.
0: Sì. A chi glieli facciamo? Allora facciamo gli auguri, vai.
1: No, io siccome domani è San Cosimo,
0: sì, San Cosimo e San Damiano, sì. E facciamo gli auguri, facciamo gli auguri.
1: Porta questo nome, tanti auguri di buon onomastico da parte mia.
0: Va bene, ok. Facciamo gli auguri a Cosimo e a Damiano.
1: A Tefi, a Alfio, sì. A Napoli Fish, sì. E a tutte le persone che mi vogliono bene. Niente, se mi fai ascoltare una bellissima canzone di Sabrina.
0: Va bene, d'accordo, te la faccio sentire, ok?
1: Va bene.
0: Intanto ciao, ti saluto, ti auguro una buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao bello, ciao. Sentiamo sto messaggino, chi lo manda?
2: Ciao Milena, sono Stevie, volevo salutare a Bidazza, sì. E ho ascoltato,
0: sì.
2: E tutti quanti.
0: Va bene. Si era dimenticato qualcosa, vabbè. Allora facciamo così, siccome questa è da un po' che non la sentiamo, ascoltiamola insieme. Sabrina con O Pascià.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: La concorrenza per noi non esiste! Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti! Preparati di carne a soli 9,90 € al chilo, anziché 14,90! Salumeria in super offerta, cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 €. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 € al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 €. Menù completo a soli 6,90 €. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

E rieccomi ancora insieme a voi, Tony Chimento, con la sua esageratamente, l'abbiamo appena sentita qui su Bella Radio, quanto sono esattamente le 11:23, siamo ancora insieme, ma voglio salutare tutta la famiglia Patanè che ci ascolta da Agrigento, esattamente dall'obbistica della ceramica di Sciacca, dove in questo momento stanno lavorando Rossella e Luciana Patanè, anche il marito. Allora andiamo subito in musica, io e te, lui e Gianni Celeste, tutta per voi miei cari, tra poco ancora insieme a voi con le vostre telefonate, i vostri messaggini qui su Bella Radio, canzoni napoletane.

sera, Gianni Celeste, con io e te. E allora, tra le tante cose che insomma mi capitano davanti, io dico, ma secondo voi la gente, insomma, c'è o ci fa? Quando si dice che non hanno niente da fare, pensate un po' che c'è stato un tizio che ha mangiato due teste d'aglio intere. Oh, la gente non può capire, dice lui. Ha mangiato ste due teste d'aglio e dice la gente non può capire quanto buono sia. Poi mi sono fatto annusare. Ora io dico, ma secondo voi si può fare? Ecco, si è fatto annusare e ha scoperto una cosa. Ecco, vedi la gente che cosa studia? Studiano sta roba qua. Si fanno annusare, ci vediamo. Allora, vediamo la puzza quanto dura. Dura per 60 ore. Vabbè, resiste a tutto tranne che al suo antidoto. Sto tizio praticamente ha scoperto un antidoto in modo tale che questa puzza, insomma, non sia così pesante dopo aver mangiato l'aglio, perché a lui piace tanto. Vabbè, allora, volete sapere com'è finita? È finita che praticamente il tizio ha scoperto, vediamo cosa. Allora, dice, vabbè, lo mangiano tutti, bla bla bla, bla bla bla. Lui, insomma, ha preso queste due teste d'aglio, le ha cotte al forno e poi, insomma, a lui piace tanto, vabbè, l'ha mangiato. Poi che cosa ha fatto? Ha fatto un'altra cosa, ha scoperto un antidoto. Aspetta, dov'era l'antidoto? Adesso è, basta prendere menta, mela kombucha e latte entro 15 minuti. Perciò uno prima mangia l'aglio, che uno, insomma, se vi piace, lui lo cuoce al forno, lo fa diventare cremoso, non lo so che cavolo fa questo tipo. Dopodiché, dopo entro 15 minuti, dopo aver me, perché insomma se lo fai più tardi non funziona più, entro 15 minuti devi mangiare una specie di composto fatto con menta, mela kombucha e latte e l'effetto si dimezza. Non è che non esce più sta puzza, un pochino sì, però non come dovrebbe venire fuori. Non lo so se può essere interessante o meno, però la gente, insomma, secondo me questo non ha niente da fare e studia tutta sta roba qua. Boh.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
6: Un'oasi di eleganza.
5: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
6: Diventa la tua spa personale.
5: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Bella.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
1: Bella.
7: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Buongiorno bella gente.
8: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: e gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Era Pino Valentino con Un taggio a perdere. Oh, devo salutare Bella Stella. Buongiorno Bella Stella. Ci sei, non ci sei? Hai sentito che bella canzone abbiamo sentito prima? A proposito del tuo preferito Gianni Mezzosi. Va bene, abbiamo dei messaggini. Ciao Bella Radio, vorrei dire a mia moglie Laura che è tutta la mia vita e che la amo da morire, da parte del marito Alfio. Buongiorno Alfio. C'è un messaggino vocale che ha mandato un'amica, sentiamola. Maria da Pachino.
1: Buongiorno Bella Radio TV, sono Maria da Pachino, bacio chi si...
0: Buongiorno.
1: Sono artista e persone, e poi un saluto particolare mio nipote Sebastiano, che le voglio un mondo di bene, da sua moglie, mia nipote Stella, il suo piccoletto, quindi ciao se fa presto, mi metto salve, lo stiamo dando, la mia famiglia, i miei nipoti, i miei pronipoti, i miei genitori che non ci sono più, che mi guardano da lassù.
0: Insomma, saluta
1: tu. La mia famiglia, lo sia famiglia, famiglia, spero che viene presto. E a tutti noi ci fa una bella canzone d'amore, cambiamo artista.
0: E va bene, cara. Buongiorno.
1: Spero che si sente, ok?
0: Salutiamo chi? Loredana, la nostra bella Stella. Buongiorno tesoro, sono qui, ho avuto troppo lavoro. Saluto tutti, ma l'hai sentita la canzone? Sì, certo. L'abbiamo sentita adesso, sentiamo quest'altro.
2: Ciao Antonella, ti ringrazio che hai messo la canzone di Sabrina.
0: Sì.
2: E vi auguro buon pranzo e buon fine settimana a tutti.
0: E grazie.
2: Saluto la signora Lia e a tutti, nessuno escluso.
0: Va bene, dai. Salutiamo Lia. Lia da Caltanissetta, buongiorno alla nostra bella Lia, che anche lei tutti i giorni. Lei segue 24 ore su 24, la nostra bella Lia. Allora Lia, ti mando un bacione enorme, grande grande grande, va bene? Con un ti voglio bene. Vediamo un po' di andare in musica ancora una volta. Sì, ascoltiamo un'altra bella canzone, una di quelle belle belle. Eccolo qua, arriva lui, Andrea Zeta con Primo Amore.

0: Allora, primo amore, Andrea Zeta, sentiamo questo messaggino che è arrivato proprio adesso, così, subito, al volo.
1: Grazie dei saluti, vi ringrazio moltissimo, tutti quelli che mi salutano, li saluto con tanto affetto, un bacione grande a te e tutta la bellissima e speciale famiglia di cui che io tengo al cuore, e un bacione grande alla mia Mary. Buona trasmissione, sei speciale, Andone.
0: E ciao anche a te Lia, salutiamo ancora una volta Lia che ci ha ringraziati, salutiamo anche Toni D'Antoni e il suo patronato e tutto il comitato San Nicola, e avrei qualche messaggino così anche da leggere riguardo il nostro sondaggino di oggi per quello che riguarda proprio cosa fate, come vi comportate per il weekend. Vediamo un po', c'è chi scrive così: io fino alle 6 di pomeriggio al lavoro faccio progetti. È Patrizia che scrive questo, dice: ciao, sono Patrizia, faccio progetti pazzeschi e dico stasera andiamo tutti a fare aperitivo, poi andiamo a fare un giro in centro, poi dopo tutti questi progetti arrivo a casa, mi tolgo le scarpe strette e cala il sipario alle 9 di sera, già mi è calato il sonno. Ecco, già mi è calato il sonno, va bene. E poi abbiamo Tiziana che dice: io vorrei uscire, vorrei andare a mangiare la pizza, mio marito si siede sul divano e con la scusa che accende la televisione e poi si sdraia, piano piano già gli è calato il sonno e si mette a russare. Ecco, per farlo uscire ci vuole il carro attrezzi. Oh, marito di Tiziana, cosa dobbiamo fare? Vediamo quest'altro. Allora vediamo. Quando le mie amiche mi chiedono di uscire, dico sempre che ho un principio di raffreddore o che devo aspettare qualcuno, tipo un corriere, insomma. La verità è che il mio divano è più potente, mi chiama il divano, vabbè. Allora, oh, ma siete tutti così stanchi? Che? Datevi una mossa, ragazzi. Vabbè, ci fermiamo un attimo, dai, ci fermiamo un attimo. Sono tutti stanchi, non vogliono uscire. A tra poco.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
4: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

vita è bella, Fabrizio Ferri, qui su Bella Radio, canzoni napoletane. Stiamo per concludere, Si è fatto veramente tardi, oh mannaggia, vabbè, dai, insomma, è arrivato un messaggino da parte di Giuseppe che scrive: buongiorno bella gente, io me ne frego della stanchezza, lavoro 10 ore al giorno, però già io questa sera per me è sacro, ecco, perché domani non lavoro e quindi cena con gli amici, due risate e si torna a casa a notte fonda, mi riposerò quando sono vecchio, questa sera si esce, bravo, riposati quando sei. E poi aspetta, quest'altra la devo leggere, vabbè, allora.

0: Va bene, dai, basta con i messaggi. Invece devo chiudere con una curiosità. Vabbè, dai, questa la devo dare. Voi lo sapete quanto spendete di carta igienica l'anno? Hanno fatto un sondaggio. Ecco, c'è quello che insomma non ha nulla da fare, sperimenta la puzza dell'aglio e come fare un antidoto. E invece qui, vabbè, questo qui magari insomma, vabbè, pare che un'azienda produttrice di carta igienica, stiamo parlando di un'azienda produttrice comunque americana, nel 2020, nel pieno della pandemia, giustamente non avevano nulla da fare, studiavano sta cosa, sta roba qua. Ha condotto un sondaggio su 2000 americani e ha stimato una spesa media di circa $182 all'anno per persona. Nell'arco della vita, uno statunitense potrebbe quindi arrivare a spendere oltre $11,000 per la carta igienica. Benché all'epoca il dato risentisse dell'eccezione corsa agli acquisti in due mesi, perché allora insomma facevamo, insomma correvamo, mettevamo spese, controspese a casa, vi ricordate, facevamo spese grosse durante la pandemia. Comunque, vabbè, hanno indicato che comunque il consumo è questo. In Italia, parliamo dell'Italia, non che ce ne frega insomma degli americani, parliamo degli italiani. In Italia la spesa media annua per persona si attesta su una cifra molto più bassa di quella statunitense. Ma voi ci credete? Tra i 23 e i 25 euro. Ogni persona spende 23-25 euro, dicono. Il dato è influenzato da un consumo pro capite tra i più bassi d'Europa, principalmente grazie all'uso diffuso del bidet, che riduce la necessità di carta rispetto agli altri paesi. Vi tornano i conti, secondo voi? È vera sta roba qua, io non lo so, boh, però secondo me spendiamo invece di più. Secondo me questo sondaggio lo devono rifare, ecco. Vabbè, ma insomma non hanno niente da fare, ragazzi. Studiano sta roba qua, quanto spendiamo in carta igienica, quando se... Vabbè, io vi lascio con una canzone, vi lascio con una canzone, una bella canzone d'amore. Ascoltiamo Nino D'Angelo, che dite? Chiudiamo con questo grande della musica, della canzone napoletana. Dai, chiudiamo con questo grande della canzone napoletana. E chiudiamo con una canzone bella, bella, bella, bella. Quale mettiamo? Una canzone bella, dai. Vabbè, chiudiamo con una così. Guarda, una canzone bella, bella che si intitola Ciao amore, per tutti voi belli di bella che siete sempre in ascolto. Ciao a tutti, io vi do appuntamento a lunedì. Sempre qui, sempre su Bella Radio, canzoni napoletane. A voi tutti, come sempre. Baci, bacini e bacio. Ciao, a lunedì.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo
10: Bella Radio, canzoni napoletane
9: a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 12 e 8 minuti.
15: News.
16: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna restano in vigore le restrizioni per l'aeroporto di Catania a causa delle emissioni di cenere del vulcano, con la chiusura di uno spazio aereo e la conferma della limitazione a 10 atterraggi l'ora fino alle 23 di questa sera. A Mineo, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 65 anni e il figlio di 35 dopo aver trovato in auto oltre 500 dosi di droga e 9 microtelefoni durante un controllo stradale. Restiamo a Catania, dove la polizia ha fermato di nuovo un pusher di 24 anni, già arrestato in passato, sorpreso in strada a bordo di uno scooter con alcune bustine colorate in mano. Ancora nel capoluogo etneo si registra l'attenzione sulle diverse forme di aggregazione e sui fenomeni legati al mondo delle sette, con segnalazioni che spaziano dalla fuga da alcune comunità fino a pratiche ispirate a contesti differenti. A Fiumefreddo di Sicilia prende il via il progetto Issiamo le vele, promosso dalla Lega Navale Italiana di Riposto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Locale per avvicinare gli studenti alla cultura del mare attraverso un programma didattico ed esperienziale. Sulla strada provinciale 139 a Paternò, un automobilista è rimasto ferito dopo che la sua vettura è finita contro il muro che costeggia la carreggiata in seguito a un probabile colpo di sonno. Un'altra attività commerciale ha deciso di lasciare il centro commerciale Conca d'Oro, dove è stata annunciata la cessazione del punto vendita all'interno della struttura. A Palermo, tre giovani, tra cui due minorenni, sono stati arrestati in flagranza dalla polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver rubato un'auto parcheggiata ed essere stati sorpresi mentre si fermavano di notte per uno spuntino. Nel Messinese è in corso un'inchiesta su un traffico illecito di rifiuti che coinvolge 23 indagati, accusati di aver conferito in diversi siti della provincia materiali provenienti da demolizioni, edilizie e scarificazioni stradali senza i trattamenti previsti dalla normativa. A Priolo Gargallo sono partiti i lavori di manutenzione e sostituzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale usurata, con l'obiettivo di ripristinare la visibilità e la sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni. nel panorama politico regionale si registra la presa di posizione del partito Noi Moderati, che ha annunciato l'autosospensione dalla maggioranza all'Assemblea regionale siciliana in seguito agli equilibri emersi dopo un vertice romano. A seguito delle dimissioni dell'assessore regionale alla funzione pubblica e alle autonomie locali Elisa Ingala, il presidente della regione Renato Schifani ha nominato al suo posto Francesca Garigliano, che presterà giuramento davanti all'Assemblea. A Mister Bianco, l'exhibition e meeting hub di Sicilia Fiera, si prepara a ospitare la terza edizione dell'Expo sulla transizione energetica, un evento dedicato a innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie per il futuro dell'energia. Sempre nel centro storico di Catania entra nel vivo la 12ª edizione del Festival Internazionale di Arti di Strada Ursino Buskers, con 3 giorni di spettacoli gratuiti dopo la parata inaugurale. Per lo sport, il Catania è alla ricerca di punti pesanti e di un concreto cambio di passo nelle prossime gare di campionato, forte comunque della recente imbattibilità ottenuta negli ultimi 2 incontri disputati. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
15: Bella Radio. Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Rapido fronte freddo nelle prossime ore sulle nostre regioni del centro-sud, anche sulla Sicilia, una giornata di spiccata variabilità e di tanto in tanto qualche episodio piovoso, rovesci, temporali in alcune aree della regione intervallate a dei momenti asciutti, quindi tanta variabilità. Per quanto riguarda il vento in rinforzo e sarà anche più fresco dai quadranti settentrionali, dai maestrale e tramontana, con temperature massime abbondantemente sotto i 30 gradi. Per il weekend, sabato ancora delle residue piogge sulla parte ionica, sole altrove, domenica giornata relativamente tranquilla su tutta la regione. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
19: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
20: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
21: Bella Radio. Le migliori. Le migliori.
22: Gigi D'Alessio, portami con te.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ne sai di quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sai di quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio un sacco.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Le migliori.
4: Canzoni napoletane.

0: Mauro Nardi. Tanti auguri.
1: Tesoro mio, con chi se già su 10 foglie che c'è stracciato. E ancora non sacci quello che ti ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio ti manda che sta rosa, che ti parli di sta amore, che ti vuoi dire, ti voglio bene, sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo che sto foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Dan. La macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella radio.
5: Le migliori.
6: Bella radio.
7: Canzoni napoletane.
5: Migliori.
7: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, parlami.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano biondo,

non si rassaccia, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino con c'è capillo e tu mi cuore tanto felice se sta. Non ci sono stato, tu io lo so, forse

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio Scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
6: Le più richieste del giorno.
5: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
6: Bella Combination. Posizione numero 15.
7: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Sensation, posizione numero 13.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuta a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Bella Compilation, posizione numero 10.
5: Nando Mariano, ma che pazzia!
6: Caro

0: Generation, posizione numero 9.
1: Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
2: Tu per me sei ossessione.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella compilation. Posizione numero 5. Toni Marciano,

0: bella compilation. Posizione numero 3.
1: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
2: Tu promette

0: bella compilation. Posizione numero 2.
1: Rosario Miraggio, Inaspettato amore.

0: Ogni volta che penso, o guardo mi sastri e poi allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
4: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
3: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
4: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto!
3: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
4: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero

0: 13:59. News.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna restano in vigore le restrizioni per l'aeroporto di Catania a causa delle emissioni di cenere del vulcano, con la chiusura di uno spazio aereo e la conferma della limitazione a 10 atterraggi l'ora fino alle 23 di questa sera. A Mineo, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 65 anni e il figlio di 35 dopo aver trovato in auto oltre 500 dosi di droga e 9 microtelefoni durante un controllo stradale. Restiamo a Catania, dove la polizia ha fermato di nuovo un pusher di 24 anni, già arrestato in passato, sorpreso in strada a bordo di uno scooter con alcune bustine colorate in mano. Ancora nel capoluogo etneo si registra l'attenzione sulle diverse forme di aggregazione e sui fenomeni legati al mondo delle sette, con segnalazioni che spaziano dalla fuga da alcune comunità fino a pratiche ispirate a contesti differenti. A Fiumefreddo di Sicilia prende il via il progetto Issiamo le vele, promosso dalla Lega Navale Italiana di Riposto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Locale per avvicinare gli studenti alla cultura del mare attraverso un programma didattico ed esperienziale. Sulla strada provinciale 139 a Paternò, un automobilista è rimasto ferito dopo che la sua vettura è finita contro il muro che costeggia la carreggiata in seguito a un probabile colpo di sonno. Un'altra attività commerciale ha deciso di lasciare il centro commerciale Conca d'Oro, dove è stata annunciata la cessazione del punto vendita all'interno della struttura. A Palermo, 3 giovani, tra cui 2 minorenni, sono stati arrestati in flagranza dalla polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver rubato un'auto parcheggiata ed essere stati sorpresi mentre si fermavano di notte per uno spuntino. Nel Messinese è in corso un'inchiesta su un traffico illecito di rifiuti che coinvolge 23 indagati, accusati di aver conferito in diversi siti della provincia materiali provenienti da demolizioni, edilizie e scarificazioni stradali senza i trattamenti previsti dalla normativa. A Priolo Gargallo sono partiti i lavori di manutenzione e sostituzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale usurata, con l'obiettivo di ripristinare la visibilità e la sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni. Nel panorama politico regionale si registra la presa di posizione del partito Noi Moderati, che ha annunciato l'autosospensione dalla maggioranza all'Assemblea regionale siciliana in seguito agli equilibri emersi dopo un vertice romano. A seguito delle dimissioni dell'assessore regionale alla funzione pubblica e alle autonomie locali Elisa Ingala, il presidente della regione Renato Schifani ha nominato al suo posto Francesca Garigliano, che presterà giuramento davanti all'Assemblea. A Mister Bianco, l'exhibition e meeting hub di Sicilia Fiera, si prepara a ospitare la terza edizione dell'Expo sulla transizione energetica, un evento dedicato a innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie per il futuro dell'energia. Sempre nel centro storico di Catania entra nel vivo la 12ª edizione del Festival Internazionale di Arti di Strada Ursino Buskers, con 3 giorni di spettacoli gratuiti dopo la parata inaugurale. Per lo sport, il Catania è alla ricerca di punti pesanti e di un concreto cambio di passo nelle prossime gare di campionato, forte comunque della recente imbattibilità ottenuta negli ultimi 2 incontri disputati. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Bella Radio. Bella
3: Radio. Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Di nuovo si accende l'instabilità nella giornata di domani sulla Sicilia per l'arrivo di un fronte direttamente dai Balcani diretto verso le nostre regioni del sud Italia e quindi anche sull'isola attività temporalesca tra mattinata e pomeriggio con un rinforzo dei venti tra tramontana e maestrale. Difatti le temperature tenderanno in giornata a calare, massime che rimarranno dappertutto abbondantemente sotto i 30 gradi. Per quanto riguarda poi il weekend, sabato residue piogge sulla parte ionica, sole al trove, domenica giornata relativamente tranquilla dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

Canzoni napoletane. Emiliana Cantone, grande.

0: idee migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio, le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
3: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, tu ne sei una? Tu no.

sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarrato a mano a Dio, l'ha ringraziato che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

voglio bene. Ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che puoi. Non guardo manca una voglia, non mi sa via. E tu sai perché?

0: le migliori
1: canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Franco Stacco, cuore malato.

0: favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella radio. Sono le 15 in punto.
3: Bella radio. Bella radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Di nuovo si accende l'instabilità nella giornata di domani sulla Sicilia per l'arrivo di un fronte direttamente dai Balcani diretto verso le nostre regioni del sud Italia e quindi anche sull'isola attività temporalesca tra mattinata e pomeriggio con un rinforzo dei venti tra tramontana e maestrale. Difatti le temperature tenderanno in giornata a calare, massime che rimarranno dappertutto abbondantemente sotto i 30 gradi. Per quanto riguarda poi il weekend, sabato residue piogge sulla parte ionica, sole altrove, domenica giornata relativamente tranquilla dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Bella Radio.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
1: Le migliori.
6: Gianni Vezzosi, il tuo compleanno.
7: Oggi ti scegli di capire. E sei ancora più bella. Oggi tu sei particolare, perché sogno di Venere sa. Saranno questi 30 anni che ti fanno più femmina. Tanti auguri cuore, sto cuore. Oggi è il tuo compleanno.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso! Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali!
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: vita neo melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Bella Radio.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane. Nino D'Angelo, Maledetto treno.
3: Nel palazzo mio che aria di malinconia, le ha cambiato casa, non è più vicino a me.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 16 e 3 minuti. News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel quartiere romano di Tor Sapienza si vive tra degrado, spaccio e traffico di armi a cielo aperto. Alcuni residenti hanno denunciato la situazione, segnalando la presenza di armi in vendita tra le strade della zona. A Latina si registrano i primi fermi, tra cui un minore, per l'omicidio di un giovane di 27 anni, originario del Gambia, trovato privo di coscienza con ferite d'arma da fuoco all'addome e aggredito per vendicare uno schiaffo. Nel quartiere Madonna di Campagna di Torino, le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere a pezzi di un uomo, nascosto in alcuni grossi sacchi neri all'interno del bagno di un appartamento. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla chiamata al numero unico di emergenza fatta da una donna, che sosteneva che il figlio avesse fatto del male a qualcuno. La Guardia di Finanza di Pisa ha eseguito 3 arresti in carcere e altrettante denunce nell'ambito di un'indagine su un canale Telegram, utilizzato come piazza virtuale per la vendita e la consegna a domicilio di droga, soprattutto a studenti universitari. Sul fronte dei trasporti, l'Assotir non esclude la proclamazione di uno sciopero contro il caro gasolio se il governo non convocherà le associazioni del settore. Il segretario generale ha definito l'eventuale protesta un'arma estrema che comporterebbe il fermo dell'intero paese. A Wall Street la seduta si è aperta poco mossa, ma sopra la parità, con il Dow Jones in rialzo dello 0,15% e il Nasdaq in leggera crescita. È stata sottoscritta l'ipotesi di rinnovo dell'accordo integrativo aziendale per la Ferrero, che prevede nuovi strumenti di welfare, investimenti sul sistema produttivo italiano e un premio legato agli obiettivi che potrà arrivare a 3.100 euro. Per lo sport, la storia di Edoardo Bove diventerà un film dal titolo In un battito, la cui pellicola sarà presentata in anteprima alla prossima Festa del Cinema di Roma. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trambimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
13: Nel fine settimana l'alta pressione tornerà in terreno.

0: interessare quasi tutta Italia, solo la Sicilia risentirà ancora di venti da est-nord-est di grecale con della variabilità. E difatti sulla parte centro-orientale dell'isola, soprattutto proprio lato ionico, qualche pioggia, qualche occasionale fenomeno sarà possibile. Invece sul lato occidentale, verso Palermo, Trapani, generale stabilità, mancheranno bei momenti soleggiati. Per quanto riguarda invece domenica, situazione ancora un po' variabile, ma ormai pochissime precipitazioni, al più qualche locale fenomeno tra Siracusa e Ragusa, altrove tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Sonina.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.
3: Non pentirti ti fa male, sono stati cacci sbagliati, a te credere sincero l'accio fatto.
2: Franco D'Amore, Non pentirti.
4: Questa sera sarà l'ultima per noi.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di me.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella, bella, bella radio.
7: Canzoni napoletane.
8: Alessandro Fiorello, Io con lei.
9: Quante

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella, bella
2: radio. Canzoni napoletane.
3: Giusy Attanasio, Enrico Femiano. Amami.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Gioele Spadaro, sole, mare e discoteca.
4: Questo è

0: vivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Mary Milani, solo amore?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti.

l'isola, soprattutto proprio il lato ionico, qualche pioggia, qualche occasionale fenomeno sarà possibile. Invece sul lato occidentale, verso Palermo, Trapani, generale stabilità, non mancheranno bei momenti soleggiati. Per quanto riguarda invece domenica, situazione ancora un po' variabile, ma ormai pochissime precipitazioni, al più qualche locale fenomeno tra Siracusa e Ragusa, altrove tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Paura in onda. C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
3: Ed eccola! Anzi, eccomi! Ah, vabbè, tutto spasciato, devo sistemare la telecamera! Sono arrivata, buon pomeriggio a tutti! Nuova puntata, anche oggi, come sempre, vi aspetto! Sempre qui, al 388-8292-885, il nostro numerino, scrivetemi! Mandatemi il buon pomeriggio, che io sono qui e attendo solamente voi! Fino alle ore 19, poi dalle 19 alle 20, sotto il cielo rosso-azzurro! Siamo pronti? Io sono arrivata, oggi sono puntualissima! Che brava per i Milani! Si inizia? Iniziamo, dai! Iniziamo con Marco Calone e Giuseppe Anasio. Io vivo e te!

0: Volevi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
3: Bella radio, bella.

Bezzone, non sono a buona guaiona su Bella Radio. Nel frattempo, raga, mi sono preparato un bello caffè che direi è arrivato il momento di prepararlo, di berlo. Sì, devo sistemare ancora la telecamera, brava Mary. Allora, devo iniziare a leggere qualche messaggino. Ciao Mary, sono Maddalena, una dedica a piacere tuo per mio marito Massimo Fichera, con un grande ti amo. Certo, ciao Mary, sono Steffi, un saluto a tutto lo staff di Bella Radio, a mio marito Alfio, che amo tantissimo. Tra un pochino andiamo anche con le vostre telefonate. Adesso arriva Raffaello, non me innamoro più.

7:24, ancora un buon pomeriggio a tutti i miei belli. Tra un pochino vi inizio a leggere, anzi continuo perché già vi ho iniziato a leggere. E tra un pochino vi ricordo anche che prendiamo le telefonate 095 87 39 658. Questo è il nostro numerino, quindi scrivetemi, mandatemi tutti i messaggini che volete, basta che mi scrivete, così ci facciamo un po' di compagnia, voi a me, io a voi. La cosa più bella è questa. Allora, vi ricordo che noi questa sera saremo all'Ineri, al King dei Panini da Corrado. Ci sarà una bellissima festa insieme ad Orazio Tigre e tutti gli artisti che ci verranno a trovare. Voglio salutare anche il mio beddo Alessio Ventaloro, che in questo momento sta andando a montare tutto l'ambardamo necessario tra palco, impianto, luci. Già lui è in direzione montaggio. Beddu, ti mando un bacio grandissimo, con un ti voglio bene ancora più grande. Ci vediamo più tardi questa sera, non mancate, perché sarà una serata bellissima dove ci divertiamo. Lo sapete, dove ci sta Orazio ci sta il divertimento, si balla, si canta, non si capisce niente. E poi domenica ne abbiamo un'altra, vi aspettiamo tutti all'Officina della Pasta, alla Zia Lisa, in via Zia Lisa, grande inaugurazione. Tra l'altro durante la serata ci sarà pasta per tutti, offerta ovviamente dall'Officina della Pasta, pasta, bibita, di tutto e di più, tutto gratis anche stasera, quindi insomma non perdete tempo sia stasera che domenica. Così domenica vi andate a fare una bella passeggiata, venite da noi, non dovete cucinare, magnate e poi belli lì ve ne andate a ninna e domani si riparte con una nuova giornata lavorativa. Intanto però pensiamo a stasera, noi vi aspettiamo tutti all'Ineri dal King dei Panini da Corrado. Andiamo con Luca De Vivo, Teresa Langella, Amami Così, Ale ti voglio bene!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
7: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella radio. Canzoni napoletane.

come sei bella questo da sposa, come sei bella papà, va, amarò da compagno, amarò da compagno.

vent'anni fa su Bella Radio alle 17.43, la prima ora è quasi volata, io vi aspetto al 388-8292-885 e poi dopo andiamo sempre con le vostre telefonate. Il mio amicone Salvuccio vi scuso, eccolo qui, buon pomeriggio principessa, un bacio a te e tutta Bella Radio. Saluto anche Bella Stella, Antonio Mascali, Sebastiano Toro, la signora Santina, Giampiero Napoli, mio cugino, Antonio Carrubo e famiglia. E mi richiede, balliamo fino all'alba. Sì, buon proseguimento di serata e programma e buon weekend. Grazie tesoro, ti voglio bene, ci risentiamo adesso lunedì. E poi c'è anche Giusy per i suoi amori Davide e Noemi. E mi richiede, solo noi, amore, che bello quando mi richiedete le mie canzoni, mi fate felice. Ora ve le metto tutte quante, tutte, tutte. Sì, tanto io qua, come si suol dire, sono, non mi sta venendo la parola. Quando raccomandata. Va bene, andiamo prima con Mauro Nardi, arriva Gore Carnale. Dopo ritorno con voi.

0: Core Carnale, la voce di Mauro Nardi su Bella Radio. È da un po' che non lo vedo, non lo sento. Speriamo che venga presto, così lo ritroviamo e lo risentiamo qui su Bella. 095 87 39 658, potete iniziare a chiamare, perché tra un pochino inizierò a prendere tutte le vostre chiamate. Nel frattempo abbiamo alcuni messaggini vocali, quindi ascoltiamo, vediamo un po' chi parla.
1: Ciao, bene, sono tutta per una sfruttata canzone.
0: Quale?
1: Maledetto tre, ma...
0: Maledetto tre?
1: No, giovedì, papà, cambia la maghettana, Maddalena, Giuseppe.
0: Ok.
1: Maddalena, Maddalena, Gira Rosa, Gira Enza.
0: Sì?
1: Maddalena, Giuseppe, Maddalena, Sabina, Maddalena, Giovanni e Giuseppe. Per Benissimo, Gianluca, Tane, Gilda e Tanina e Gianluca.
0: Perfetto, abbiamo fatto... Ciao tesoro, Maledetto treno di Nino D'Angelo, adesso te la faccio ascoltare. Voglio salutare Mimmo, come sempre, che non, questa volta non è in Canada, ma è a Bari. Cioè, tu dovevi scendere a novembre, dovevi venire da noi a Como, che abbiamo la serata. Mimmo, cerca di prenderti un altro aereo, eh? Vieni che affari. Ciao Mary, sono Davide, per la no- allora, aspetta. Ciao Mary, sono Davide, per la nostra Noemi. Forse Davide Giusi, per la nostra Noemi, un ti amiamo tantissimo. Grazie. E poi... si vede, principessa, che sei una racconta... Shh, non ce lo dirà nessuno. Shh, questo è un segreto. Se ne stai passando due. Più passa la promozione, che se lo può mettere? Questo qui, sono tuo. Glielo mettiamo dopo. Oh, raga, ve la devo fare entrare nel cervello. Qua tutta Catania e non solo. Tutta l'Italia la deve cantare. Arriva a Maledetto treno di Nino D'Angelo. Io ritorno dopo.
2: Che aria di malinconia, le ha cambiato casa, non è più vicino a me.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Renault.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 18, in punto.
14: News.
15: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La regione siciliana ha prorogato fino al 30 novembre la misura contro il caro voli, che prevede sconti sui biglietti delle tratte aeree nazionali per i residenti nell'isola, con l'ampliamento delle agevolazioni ad alcune rotte. Lunedì 28 settembre sarà inaugurato il nuovo reparto dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico G, Rodolico. San Marco dedicato ai pazienti pediatrici sottoposti a trapianto di midollo osseo. Sull'Etna restano in vigore le restrizioni per l'aeroporto di Catania a causa delle emissioni di cenere del vulcano, con una limitazione degli atterraggi gestita dal nucleo di coordinamento operativo. A Giarre sono in corso perquisizioni nell'abitazione di un uomo indagato per la morte di Noemi Impellizzari, la 33enne trovata impiccata nella sua casa lo scorso 23 agosto. Nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo, un edificio scolastico dismesso è stato trasformato in una residenza per anziani vulnerabili, la cui inaugurazione è prevista martedì 29 settembre alla presenza delle autorità comunali. Il prossimo 5 ottobre gli ispettori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

0: Carabinieri a seguito di una segnalazione. Dal 30 settembre al 30 gennaio 2027, la linea ferroviaria tra Catania e Siracusa sarà chiusa per consentire l'esecuzione di lavori infrastrutturali, con l'attivazione di autobus sostitutivi. Il modello dell'ambulatorio di nefrocardiologia del Policlinico Giaccone di Palermo fa scuola in Inghilterra, con oltre 2.300 prestazioni erogate in 3 anni e liste d'attesa contenute. La terza commissione dell'Assemblea regionale siciliana ha approvato uno stanziamento di 25 milioni di euro destinato alla distillazione di crisi per il comparto vitivinicolo. La continuità marittima siciliana è al centro delle polemiche sollevate dal sindacato Confial, che contesta le modalità della riduzione delle navi e i conseguenti rischi per i posti di lavoro. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di 40 milioni di euro destinati a nuovi impianti sportivi e alla riqualificazione delle strutture esistenti. Per lo sport, in vista della prossima partita di campionato, che vedrà il Catania impegnato nell'insolito orario delle 12:30 di domenica contro la Casertana, la squadra ha dovuto rimodulare la routine di preparazione e la gestione della vigilia. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nel fine settimana l'alta pressione tornerà a interessare quasi tutta Italia, solo la Sicilia risentirà ancora di venti da est-nord-est di grecale con della variabilità, e difatti sulla parte centro-orientale dell'isola, soprattutto proprio lato ionico, qualche pioggia, qualche occasionale fenomeno sarà possibile. Invece sul lato occidentale, verso Palermo, Trapani, generale stabilità, non mancheranno bei momenti soleggiati. Per quanto riguarda invece domenica, situazione ancora un po' variabile, ma ormai pochissime precipitazioni, al più qualche locale fenomeno tra Siracusa e Ragusa, altrove tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: paura.
1: Daniele De Martino, Gianni Vestosi, quella solita fermata su Bella Radio, come sempre 095 8739 658. Tra pochissimo iniziamo a rispondere al telefono. Fammi sapere i giorni che hai, le serate, ma in Sicilia o quella a Como? A Como sarò il 22 di novembre ed è un pranzo spettacolo, tesoro, è di domenica. Se vuoi venire lì fammi sapere che ti do tutte le info. A Catania, in Sicilia, serate ce ne stanno tantissime. Tipo stasera siamo a Lineri, domenica siamo in Via Zialisa, giorno 2 siamo a Nesima, giorno 10 siamo al Tondicello della Playa. Insomma, gli eventi sono tantissimi, giorno 18 sono a Capizzi, giorno 12 dove sono? Me lo ricordo, comunque ve le do di settimana in settimana, devi farmi capire tu dove vuoi venire. Abbiamo un video, chi me l'ha mandato il video? Questo è Francesco che mi manda i miei video, niente, numero uno, con sei mio. Io ti adoro Francesco, va bene, rispondiamo al telefono, vediamo chi c'è in linea, pronto?
2: Ciao Meli.
1: Ciao Salvo, buon pomeriggio, sei stato bravo, hai preso la linea, hai visto?
2: Sì, lo so, come stai?
1: Io sto bene, tu come stai?
2: Ma a tuo posto.
1: Bene, sono contenta. Allora,
2: se mi dai il cuore, ce la fa mau.
1: Va bene, se mi dai il cuore, te la faccio ascoltare tra un pochino. Va bene, okay. Ti mando un bacio.
2: Va bene, ci vediamo domani.
1: A domani, no, domani no, domani è sabato, lunedì.
2: Ah, ci vediamo lunedì.
1: Va bene, Salvuccio, un bacio grande, a lunedì.
2: Grazie, ci vediamo lunedì, ciao.
1: Ciao tesoro, ciao. Ciao, ciao, ciao. Va bene, lui mi ha richiesto Angelo Famao se mi dai il cuore. Io ve la faccio ascoltare tra un pochino perché adesso volevo farvi ascoltare solo noi, visto che è stata richiesta da... Giusy me l'aveva richiesta per il suo Davide insieme a Noemi, non mi ricordo. Salvuccio, non mi sono dimenticata di te, fino all'alba te la faccio ascoltare pure. Devo caricare anche la versione con Olem, perché è molto molto bella la versione rap. Tra l'altro con Olem ci sono delle cose in vista, poi vi dirò tutto quello che nasce. Ma adesso arriva la Milani, solo noi.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.

0: Tony Chimento su Bella Radio, complimenti a Tony, un altro brano meraviglioso, adesso siamo ritornati. 388-8292-885-095-8739, mi è uscito un po' alla francese, 39-658 invece per tutte le vostre chiamate. Vi ricordo che alle 17 ci sarà una nuova puntata di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Rispondiamo al telefono, pronto?
1: A me perché donna tunna.
0: Ciao Frangè, buon pomeriggio.
1: Come stai?
0: Come mi vedi?
1: Come splendida splendente.
0: Bravo, sono splendida splendente. Bravo Frangè.
1: Io ti avevo mandato un messaggio vocale se c'era.
0: Quale?
1: La canzone di Andrea Cazzotti, se c'è.
0: Ok, se c'è te la faccio ascoltare.
1: Ah, non che ci mette Marco Caloni e Giuseppe Attanasio, se non c'è.
0: Va bene. Va bene, ah. Francesco. Ci vediamo più tardi, mi vieni a trovare, sì?
1: Certo, me lo mangio magari un panino.
0: Giù, è bravo, così si fa, Francesco, hai capito tutto dalla vita, tu.
1: Avanti, ciao, ciao.
0: Anche ciao, Francesco, a dopo. Beh, tunnu tunnu. Ciao. Allora, noi adesso andiamo con Se mi dai il cuore di Angelo Famao, che me l'aveva richiesta Salvo, e quindi lo accontento subito e dopo ritorno. Sono le 18:24, raga, tra un pochino ci salutiamo.

0: sposai e te m'innamorai. Tu mi riceva mai, non te lascia mai. Bucciarda mo che fai, se ora te ne vai. A colpa è solato, ma non ti scorda mai. Io da già ma da sai.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.

0: si richiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Tu sempre contando con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passate.
1: Nico Desideri insieme a Paola Pezzone. Vita su Vela Radio. Abbiamo appena ascoltato questo brano meraviglioso e siamo ritornati quasi in chiusura, 18.35. Vi ricordo che, anzi vi annuncio che, no, già ve l'ho detto, ma per chi non è stato attento, giorno 2 di ottobre vi aspettiamo tutti quanti a Piazza San Pio X, e grazie alla Panineria Riccioli, il Chiosco Belvedere, che come sempre organizzano tantissimi eventi, anche quest'estate hanno permesso tante serate, ci siamo divertiti, e giorno 2 ce ne sarà un'altra, dove ci sarà la Mary Milani della situazione, Desi Di Salvo, Vita Mia, Orazio Tigre, Alessio Rodi. Sarà una serata ovviamente come sempre gratuita, ci saranno gonfiabili, ci sarà di tutto e di più, quindi il 2 di ottobre vi aspettiamo tutti quanti in Piazza San Pio X. Grazie sempre a Salvo e a Sebi che organizzano i loro eventi straordinari. Invece questa sera vi aspettiamo agli Neri, al Re dei Panini da Corrado. Non mancate, perché qui le serate sono tante. Poi mi dite: Mary, ma dove sono le serate? Mary, ma dove sono le serate? Qui ve ne sto dando una dopo l'altra, una dopo l'altra. Adesso aumenta il volume, ragazzo, ragazza, è arrivato il momento del nuovo brano di Mary Milani. Aumenti, canti con me. Io sono pronta. Sei mio, solo mio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

Valentino, non t'ha già perdere. Grande Pino, un bacione grande. Oggi lo abbiamo riascoltato con questo meraviglioso brano. Allora, ho Manola che mi ha richiesto: Mary, metti una canzone di Daniele De Martino. Amore, già l'ho mandata. Ho mandata quella con Vezzosi. Quindi vediamo, te ne dedico un'altra, ok, teso? Mo chi ti dedico? Chi ti dedico? Non lo so. Quale ti dedico? Cambiami canzone, cambiami canzone. Anche perché siamo quasi in chiusura e tra un quarto d'ora dobbiamo salutare perché ci sarà la nuova puntata di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Voglio salutare Lia con un bacione grande. Ciao Lietta, ti voglio bene. Io so che lei mi ascolta sempre, quindi gli mando un bacione grandissimo proprio per lei. Adesso andiamo con un altro brano e poi dopo ritorniamo. Arriva Natale Galletta, Innamorati. Per tutti gli innamorati che sono in ascolto.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Stanotte penso a te, nell'aria il tuo profumo. Sono pervaso dalla scia di un sentimento puro. Dentro di me l'immagine rimane impressa nella mente. No.

0: cose di Gigi D'Alessio un po' di più su Bella Radio alle 18.53. Allora raga, noi siamo arrivati in chiusura, mando un messaggino vocale rapido rapido perché poi ci salutiamo.
1: Grazie tesoro, sei grande e speciale, mi mandi salute e mi fai felice, ti auguro una buona notte e un buon riposo a te e a tutta la bellissima e speciale famiglia. Col cuore con affetto e vi voglio tanto tanto bene, Lia.
0: Anch'io, Lia, ti voglio bene, tesoro, è sempre bellissimo ricevere un tuo vocale, ti voglio bene tanto e sei nel mio cuore, lo sai. Noi abbiamo finito, allora ragazzi vi rinnovo nuovamente gli appuntamenti di questo fine settimana. Stasera ci vediamo tutti quanti agli Neri, alla panineria del King dei Panini a Corrado, ci sarà una bellissima festa, quindi io appena finisco andrò lì, vi aspetto, start ore 20:30. Domenica invece vi aspetto tutti quanti all'officina della pasta e via Zia Lisa, ci sarà un'altra bellissima serata, anche lì ci divertiremo, c'è pasta per tutti. E quindi domani invece relax, take it easy, domani sul divano con i piedi così in aria tutta la serata, niente, mi prendo una bella vaschetta di Nutella, non è vero, non me la posso mangiare, sono allergica al nickel, non posso toccare il cacao. Dopo un'estate che praticamente ho mangiato di tutto e di più, mo devo fare la brava e non mi devo nemmeno lamentare. Ho fatto la porcellino, non ce lo dire a nessuno, un segreto mio e tuo questo. Va bene raga, vi auguro a tutti un buon fine settimana, un buon weekend e soprattutto rilassatevi, se domenica fa una bella giornata andatevi a prendere un poco di tintarella, che sono le ultime, e niente, ci risentiamo lunedì. Buon weekend a tutti, tra pochissimo sotto il cielo rosso azzurro. Ciao!

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 18 e 59 minuti.
8: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Legambiente Emilia-Romagna ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dall'azienda Montieco nella transizione ecologica, lodandone il lavoro radicato sul territorio e nel settore. Intanto, nel corso di un convegno promosso da Confagricoltura alla fiera della Space Economy a Rimini, è emerso come il futuro dell'agricoltura passi attraverso le tecnologie e il telerilevato, con la tecnica del precision farming attualmente attestata al 10%. Sempre sul fronte dell'azienda Montieco, la direzione ha annunciato l'intenzione di proseguire il percorso di crescita in vista del 65esimo anno di attività, programmando ulteriori ampliamenti dell'impianto di stoccaggio per rendere ancora più capillare la raccolta dei rifiuti insieme al CONOU. Spostandoci nel settore bancario, l'amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, ha commentato l'offerta ricevuta, definendola a sconto anziché a premio, una situazione che, in regime di passivity rule, lascia la banca impossibilitata a compiere mosse autonome. Restando nell'ambito economico, il consiglio di amministrazione del gruppo Danieli ha approvato il bilancio, registrando una flessione dei ricavi operativi e un calo del risultato operativo, a fronte però di un incremento dell'utile netto, della posizione finanziaria e del portafoglio ordini. In tema di fusioni e mercati, Banca IFIS ha incassato il via libera della Banca d'Italia per l'incorporazione di Illimity Bank, predisponendo nuove misure e piani a seguito delle indicazioni ricevute dalla vigilanza, mentre in borsa il titolo ha registrato una chiusura in calo. Il Ministero dell'Economia ha intanto annunciato per i prossimi giorni una nuova duplice emissione di BTP Valore, offrendo per la prima volta contemporaneamente due titoli differenti che gli investitori potranno acquistare sia in via alternativa che congiuntamente. Passando alla cronaca giudiziaria, si terrà davanti al Tribunale di Torre, annunziata il processo per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta dopo essersi sottoposta a 3 interventi di chirurgia estetica nella stessa giornata in una clinica di Torre del Greco, con la pubblica accusa che ha chiesto la condanna dei medici coinvolti. A Fiesole, in provincia di Firenze, un agricoltore tunisino è stato condannato in rito abbreviato a 16 anni di reclusione per tentato omicidio aggravato dai maltrattamenti, dopo aver aggredito la moglie con numerosi colpi di roncola, riducendola in stato di tetraplegia.

0: sua assenza all'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, spiegando di aver sempre avversato quella decisione e di aver agito con coerenza rispetto alle proprie posizioni politiche. In ambito scolastico, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha evidenziato che gli istituti tecnici diventeranno licei tecnologici, definendola una rivoluzione culturale e non un semplice cambio di denominazione, mentre il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, è intervenuto sul tema della presenza di studenti stranieri nelle classi, sottolineando che il problema è stato affrontato concretamente per dare risposte. Per lo sport, i visitatori hanno potuto vivere momenti di grande entusiasmo a Napoli, dove per la prima volta è stato aperto al pubblico lo spazio del Race Village, ideato e realizzato da Sport e Salute in occasione dell'America's Cup. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nel fine settimana l'alta pressione tornerà a interessare quasi tutta Italia, solo la Sicilia risentirà ancora di venti da est-nord-est di grecale con della variabilità. E difatti sulla parte centro-orientale dell'isola, soprattutto proprio lato ionico, qualche pioggia, qualche occasionale fenomeno sarà possibile. Invece sul lato occidentale, verso Palermo, Trapani, generale stabilità, non mancheranno bei momenti soleggiati. Per quanto riguarda invece domenica, situazione ancora un po' variabile, ma ormai pochissime precipitazioni, al più qualche locale fenomeno tra Siracusa e Ragusa, altrove tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV?
2: Ed eccoci come di consueto, pronti per una nuova puntata, la puntata del weekend di Sotto il cielo rosso azzurro. Buon pomeriggio a tutti i belli di Bella, come sempre vi aspettiamo, vi ricordo i nostri contatti in modo tale che potete mettervi in collegamento con noi. Il numero telefonico è lo 095 8739 658, qualora vogliate intervenire telefonicamente, oppure tramite WhatsApp al 388 82 92 885. Vi ricordo anche che siamo in diretta su TikTok, in modo che potete interagire live nell'immediato. Io vado a dare subito il buon pomeriggio a loro, le colonne portanti. Ferdinando Toro, buon pomeriggio. Pietro, buon pomeriggio. Danilo, bentornato. Nel frattempo io cerco la telecamera giusta per riprendervi, tranquilli, voi date il buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao, Mary, buonasera.
2: Ciao
4: a tutti.
2: Ragazzi.
5: Buonasera Mary, buonasera ragazzi.
2: Come state? Manca, tutto
3: manca
2: bene?
3: Manca un pezzo, ora arriva. C'è adesso anche Luca.
4: Oggi la testa un po' gira.
2: E allora, beh, ve la faccio girare io come il tuppettoro tra poco.
3: Oggi gira, è come se gira. Il problema è che c'è qualcos'altro che deve girare. Comunque alla fine ci stiamo avvicinando a questa partita di domenica, questo lunch match che alla fine sarà appunto alle 12.30 domenica contro la Casertana. E la Casertana che finora è una squadra imbattuta. Questa settimana ci arriviamo realmente con i cerotti, perché dopo l'inizio di questa settimana, dove abbiamo avuto la notizia appunto che Flavio Russo, dopo la rottura del tendine, starà fuori per un bel po', ma dico, alla fine questa settimana rientra anche Caturano. Dico, vedremo ora alla fine cosa succederà, anche se comunque la perdita di Russo secondo me è una perdita molto importante. Questo non so voi come la pensate, per me voglio dire, anche dimostrato il fatto che era l'unico, era il capocannoniere della squadra con tre reti,

0: potenziale doppia cifra.
1: Era questo il prospetto. Il problema è che purtroppo noi dobbiamo fare sempre i conti con queste cose. Ormai contiamo quasi un infortunio a settimana.
2: Bene.
1: Camminiamo sulla
2: media altissima, meglio dei punti che stiamo facendo.
1: Meglio, quello
0: Russo, sicuro. Tra l'altro, era l'attaccante che ti poteva permettere di giocare anche due punte, perché era un attaccante moderno. È un attaccante moderno che ti permette di giocare sia con Codo che Caturano. Quindi questa sua assenza, purtroppo, ahimè, sarà molto molto. Poi non lo so se Caturano e Codo possono giocare insieme, ma comunque Russo ci mancherà molto.
2: Vabbè, no, giocherà una punta, non può sprecare due punte e poi non avere nessuno in panchina.
0: Io volevo un attimo fare un passo indietro, anzi due passi indietro. Una piccola analisi di questo mese. Allora, partita con la Scafatese, abbiamo visto che i cambi non hanno dato la grinta giusta, il cambio di passo. È stato detto che i cambi avevano 25 minuti sulle gambe. Poi se entri al 70esimo non so quanti minuti rimangono. Ma comunque, con la partita con il Barletta invece, abbiamo giocato 8 undicesimi dell'anno scorso, i giocatori dell'anno scorso, quindi stessi giocatori che hanno iniziato dal primo giorno in ritiro, quindi condizione fisica si pensa buona, ma invece eravamo in ritardo su tutte le palle, sulle seconde palle, e il primo tiro in porta purtroppo è messo dal 75esimo con Gherardi, un difensore, quindi, e chiudo, secondo me il Catania ha questo ritardo contro queste squadre che giocano dietro, che si difendono, che ripartono. Infatti col Picerno abbiamo potuto esprimere un calcio differente. Ergo, squadra con la Casertana, cioè la Casertana stessa potrebbe essere una squadra comunque come il Picerno. Quindi secondo me questa partita potremmo vedere, tutto è possibile, il calcio non è scienza esatta, potremmo vedere il Catania, perché comunque il Catania è stata come una giostra ultimamente.
2: La non testa so. Gira
1: anche perché sai cos'è la Casertana, secondo me è una squadra quadrata con identità di gioco, è secondo me un osso duro da scontrare, perché comunque non è una squadra facile, secondo me è una delle più quadrate, se così lo possiamo dire. Per me è difficile, è un test importante, il problema è che loro sono imbattuti, noi siamo per certi versi in crisi, perché siamo in crisi di risultati. 7 punti, ragazzi, dopo 6 giornate sono pochissimi.
2: Però diciamo anche una cosa positiva: secondo risultato utile consecutivo per il Catania.
1: E non ha subito reti, se così lo vogliamo dire. Luca.
3: Intanto ciao, perché sono arrivato.
1: Non ti preoccupare,
3: loro imbattuti, noi battuti. Perché
4: Luca, sembra che stai parlando dall'oltretomba, avvicinati al microfono.
5: Va bene, sì, sarà una squadra molto difficile da affrontare, la vedo brutta, come l'altro giorno ironizzando ti ho detto mangiamo prima o mangiamo dopo, dimmi tu.
1: Io direi prima,
4: mangiamo. Io direi che dovete rimanere morti di fame.
0: Ma menziono, anche ormai, no, all'11 e mezzo.
5: No, perché lì poi veramente confermo che la testa ci girerà, perché la partita sarà molto difficile.
1: Ragazzi, però dobbiamo essere fiduciosi, questo...
5: No, ma siamo fiduciosi. Questo sia chiaro. Però scusa, ma cosa ti porta... sono molto critico, scusatemi. Io di fiducia per adesso non so a chi darla.
2: Dobbiamo avere la speranza. Comunque io volevo dire una cosa importante, che la Casertana non è la squadra classica tipo Barletta o tipo altre squadrette piccoline che si difendono. La Casertana ormai è una realtà fondata in Serie C, è il quarto anno. L'anno scorso hanno fatto un grande campionato, venivano dall'anno prima che si sono salvati. Quest'anno loro punteranno a fare lo stesso risultato dell'anno scorso. Quindi non la possiamo classificare come squadra piccolina. Non sarà una squadra che si difenderà. Si prevede una partita aperta, in base a come si schiereranno, perché il loro allenatore Vinicio Espinal, l'anno scorso decimo con il Gian Erminio, 3-5-2, il Catania dovrebbe partire a 4, dopo vedremo le grafiche con la nostra grandissima regia, e quindi secondo me Vinicio si spara il partitone, non si difenderà.
5: Incontreremo un ex, molto
1: due. La cosa bella è che poi, se lo vogliamo dire, per certi versi il Catania ha fatto finora male con le piccole. Magari con le grandi, magari dove hai bisogno di mettere quel qualcosa in più, no? Magari la concentrazione e l'attenzione è richiamata a mille da, da parte dell'allenatore, sai che per certi versi te la giochi alla pari e non sottovaluti l'avversario.
2: Questo che secondo è il vero test che sta facendo.
1: Secondo me è proprio questo quello, la chiave di lettura. Poi è naturale che questo deve poi entrare nella testa dei giocatori.
2: Questo sarà il vero test di questa prima di questa stagione del Catania, perché come diceva Ferdinando ha incontrato squadre piccoline, ma diamo subito la linea alla regia.
4: C'è una domanda, ragazzi, perdonatemi, arriva una domanda che chiede: cosa ne pensate della partenza del presidente senza dare nessuna spiegazione?
2: Io ci ho fatto chilometri e chilometri di articoli sulla pagina.
4: Un pensiero,
2: doveva presentarsi ai microfoni in sala stampa e dire cosa non è andato e cosa va bene.
0: Posso dire la mia da tifoso?
1: Certo.
0: Le ultime conferenze stampa, tutti i giocatori.
1: Anche oggi.
0: A breve ci sarà Lio Trino, la mascotte, e l'autista Robo Pullman a fare la conferenza stampa. Gente che non si presenta, l'allenatore è un mese e mezzo che non si presenta, il pre-partita, ma fa soltanto il post-partita, forse per contratto.
2: Diritti TV.
0: E questo poi viene il nostro presidente Magnane, come lo vogliamo chiamare.
2: Il nostro presidente.
0: E non si presenta, non parla con i tifosi, ma prima o poi si dovrà presentare.
1: Sì, Danilo, però secondo me non dovremmo concentrarci sull'aspetto comunicativo da parte del presidente, anche perché abbiamo capito che di calcio lui parla ben poco.
2: No, di calcio parla poco, però lui è presidente di una squadra, un grande imprenditore e sa che avendo un'azienda ci sono delle date da rispettare. Due volte in tre anni non può succedere di nuovo, non può essere una dimenticanza, non può essere che hanno licenziato l'operatore che doveva fare queste cose. Due volte in tre anni c'è qualcosa da spiegare.
1: Sono d'accordo, però purtroppo, sai perché? Perché adesso l'aspetto importante è il campo, che qualora fosse arrivato a oggi, fossero arrivati risultati importanti, ci saremmo ritrovati lì, non ci saremmo concentrati sull'aspetto comunicativo da parte del presidente, perché comunque il presidente da due anni a questa parte, anche forse un po' di più, è sempre meno presente.
0: Quindi le cinque famose competenti.
1: Esatto.
5: Però sarei più contento se direbbero
0: siamo in silenzio. Il giornalismo si assenta nelle conferenze stampa.
5: Però sarei più contento se dicono siamo in silenzio stampa, almeno. Cioè,
2: non comunicano, hanno comunicato oggi il bollettino di Flavio Russo dopo due giorni che si erano fatti gli esami strumentali. Vincere o perdere non conta. Tu hai una squadra, hai fatto una promessa alla città dove dicevi di mantenere delle cose che una cosa e l'altra non stai riuscendo a mantenere, sbagli, l'azienda è tua, ti prendi le tue responsabilità e dici: cari tifosi, ho sbagliato. Il tifoso catanese dice: va bene presidente, l'importante è che hai parlato. Così tu metti dubbi, fai parlare i tifosi e si creano situazioni ambigue.
0: Io voglio la risposta il 15 ottobre.
1: Il 15 ottobre è una data molto importante, perché si aspetta appunto la gara competitiva all'asta per quanto riguarda l'acquisizione di questo benedetto logo.
2: E giorni prima ci sarà un altro pagamento che la società deve fare, che non si dimentichi di farlo.
1: Vabbè, non credo che lo
2: dimentichi. Sapremo anche quanti punti ci daranno di squalifica, o uno o due, perché si galleggia sull'uno o due.
1: Ma si parlava anche di un eventuale forse solo ammenda. Può essere sta cosa?
2: Può essere, perché il Catania ha ritardato solamente 5 giorni, si accollerà le colpe, già Grella
0: ha dimettersi
2: da consigliere di Lega Pro, si accollano le colpe e le altre squadre che l'anno scorso hanno fatto questo e succederanno sempre.
5: Vedi Trapani,
2: 26 punti di squalifica, Siracusa 6 punti che si poteva salvare.
5: Ma infatti il presidente Antonini si è lamentato.
1: Momento ragazzi, non facciamo confusione, il discorso del Trapani è completamente diverso rispetto a quello del Catania di quest'anno.
2: Non ci perché possono essere favoritismi.
1: Il problema era legato al fatto che non era stata presentata la documentazione valevole per quanto riguarda la fideiussione.
2: Vabbè, è un altro
1: tipo di situazione. Poi fra le altre cose si parla che il fatto stesso che loro si siano autodenunciati è comunque un punto a favore.
2: Sì, l'hanno fatto anche 2 anni fa.
1: Comunque il problema reale non credo che siano, cioè il malcontento non credo che siano il punto di penalizzazione.
0: Però un puzzle che ti manca.
1: Lo so, però io credo che il problema sia il fatto che ci mancano punti in classifica che ci proiettano lì magari in alto e ti danno quella fiducia che nel percorso di crescita e percorso di tempo che chiede Longo per ritrovarsi la squadra come la vuole lui, noi ancora siamo lontani.
2: Percorso di convinzione, più vince, più metti grinta, più metti consapevolezza, però a me non mi interessa la classifica adesso, io la guardo a fine campionato. Fine campionato vediamo dove siamo arrivati.
0: Però da qui vai, vedi un'identità del Catania, no?
2: Certo.
5: Che per adesso non si vede poco, si vede pochissimo.
1: Non c'è, diciamo che proprio non c'è, ragazzi, è vero, la cosa brutta è quella che tu ora vai a giocare a Caserta e già per certi versi, e lo possiamo dire perché anche parlando con alcuni tifosi, anzi io vorrei invitare chi ci ascolta a mandare il messaggio, magari a dirci qual è il loro pensiero, perché purtroppo, vedi, noi partiamo sempre con... come ti posso dire, con quell'ottimismo, con quell'entusiasmo che magari a volte quando capita che si perde una partita, magari spesse volte i tifosi dicono vabbè, questa l'abbiamo sbagliata, ancora ci vuole tempo, anzi possiamo dire che siamo abbastanza pazienti sotto questo punto di vista, però purtroppo oggi la squadra non ti dà quella sensazione di poter andare a vincere in tutti i campi o andare a vincere con le squadre piccole. Cioè vedi, perché dopo la partita di Picerno, che diciamolo, forse Picerno in quel momento era in una bolla che era scoppiata, è caduta contro il Catania, poi noi dopo non abbiamo dimostrato nulla. Allora subito dopo Picerno c'era l'entusiasmo, tutto ok, stiamo iniziando a prendere la strada giusta, poi arriva il pareggio dentro casa col Barletta e riperdiamo di nuovo quell'entusiasmo e quell'ottimismo che avevamo il giorno prima. Questa è una cosa che secondo me, dico, è fisiologica, però tipo non avere quella sensazione e quella positività di dire domani vado a Caserta e me la vado a giocare e me la vado a vincere. Oggi purtroppo penso che nessuno di noi ha questa sensazione. Io invito anzi a chi ci ascolta a dire qual è il loro pensiero, appunto.
4: Io ti leggo qualcosina, sì, prima di andare in pausa, anzi vi leggo qualcosina perché il Rullo continua a scrivere ed è giusto anche tenerli presenti e soprattutto partecipi. Allora, salutiamo Spregiudicato che dice, in base al discorso che stavate facendo prima, lo venderà ad un ricco gruppo indonesiano, vedrete. Questo è il pensiero. Pellegra di calcio non ne capisce che cosa dovrebbe dire. E poi il Catania vince domenica, me lo dice Giovanni Cosentino. Questo è Sebastiano Toro. Salutiamo anche Alfio Cunzolo che saluta tutti quanti, ci dà la buona serata.
1: Buonasera.
4: Io sinceramente, Coda, con tutti quei chili di sopra non l'avrei mai preso. Il pensiero di Pablo. E poi c'è Spregiudicato che dice ha perso 5 chili. Abbiamo giocatori senza dignità, se ne fregano di noi, dobbiamo disertare lo stadio e farli giocare soli. Poi Ferdinando, il pensiero non conta, il campo è l'unico arbitro.
1: E su questo sono d'accordo, ma lo dicevamo poco fa, perché il pensiero poi alla fine non è nulla, quello che conta è il risultato e purtroppo quello che ci manca adesso è questo.
4: Esatto.
2: Io sì, scusa.
4: Vai.
2: Voglio fare un nodo al fazzoletto. Coda marcatore di Caserta.
4: Ok. E con questa lanciata di Pietro, noi vediamo la pubblicità e torniamo tra pochissimo. Rimanete lì. Ciao.
6: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Super grande affare vendere da Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
9: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
10: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
11: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
12: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
11: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
12: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
11: 342 64 18 410.
13: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
14: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
13: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
14: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
15: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
16: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
15: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
16: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
15: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
16: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
17: Su Bella Radio TV.
18: Il calcio ha il sapore che gli dà.
19: Quello rosso azzurro.
18: Sotto il cielo rosso azzurro.
19: Un amore con la C maiuscola.
4: Rientrati dopo la pausa pubblicitaria, ancora un buon pomeriggio a tutti. Sotto il cielo rosso azzurro. Ragazzi, abbiamo una telefonata.
1: Sì, e allora diamo il benvenuto ad Armando Serpa di sportcasertana.it. Armando, buonasera e benvenuto.
20: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Come l'aspetti questa partita? È un test importante per voi.
20: Sarà una partita molto delicata per entrambe, perché comunque sono due squadre che hanno bisogno di risposte. La Casertana, per capire se si può iscrivere a questa lotteria, tavolo dei grandi, e il Catania invece se riuscirà insomma un po' a riprendersi su un campo sicuramente non facile contro una formazione che al momento è imbattuta e sta proponendo anche un bel calcio.
1: Dico, ma ora aspettandoti tu questa partita, no? Che secondo me è una partita che poteva essere di cartello, giocarla a mezzogiorno e mezzo è la soluzione giusta?
20: Assolutamente no, questa è un'altra cervellotica decisione della Lega di voler dare spazio, tra l'altro in una giornata in cui non c'è neanche la Serie A, quindi al massimo la si poteva mettere in orario un po' più comodo, no? Alle 15. Certo non è che i voli da Napoli a Catania finiscono alle 3, anzi, però ormai è andata così. Sta di fatto che comunque il pubblico casertano sta sta rispondendo bene, hanno venduto 2000 biglietti, quindi ci sarà più della di metà dello stadio pieno, almeno 3000-4000 persone, e quindi ci sarà anche una bella cornice di pubblico.
1: Io onestamente, se proprio te la posso dire, questa partita l'avrei giocata di sera, perché l'anno scorso appunto si giocò Casertana-Catania nel turno infrasettimanale e giocavamo di sera. Io posso garantire che molte persone che conosco quella partita l'hanno vista appunto per il fascino che ha regalato, perché l'anno scorso, anche l'anno scorso, la Casertana comunque ha offerto un bel calcio e sì, comunque se l'è giocata fino alla fine per quella posizione.
20: Assolutamente d'accordo.
1: Ti faccio fare una domanda qui dai miei colleghi.
2: Buonasera collega, io scrivo per Tutto Mercato 24 e ho una pagina su Facebook, Casa Rossa Azzurra, seguitissima da milioni di persone. Collega, mi dico una cosa, ma voi questo allenatore Vinicio Espinal, giovanissimo, come l'avete accolto a Caserta e soprattutto in questo momento che sta portando risultati? Qual è il vostro parere su questo? Ricordiamoci che l'anno scorso ha fatto il 10° posto con la Gener Erminio.
20: Sì, sicuramente è stato accolto un po' con quello scetticismo come fu accolto l'anno scorso Coppitelli, tra l'altro ha iniziato molto male in Coppa Italia con l'eliminazione casalinga contro il Savoia, che era una squadra neopromossa, e quindi già qualcuno diciamo, iniziava a dire che non era allenatore adatto. Poi si è fatto rimontare un paio di volte e la piazza ha iniziato un po' a rumoreggiare. Poi sono arrivati successi esterni, sono arrivate la vittoria con l'Inter fuori casa, la vittoria all'ultimo secondo con l'Altamura, e che hanno permesso alla squadra insomma di prendere anche un po' di fiducia. Quindi è un'altra, diciamo, scommessa della dirigenza rossoblu dopo quella dell'anno scorso. Hanno puntato anche quest'anno su un allenatore giovane con un pizzico di esperienza in più, anche se poi l'anno scorso in realtà Coppitelli aveva tanta esperienza con i giovani. Quest'anno forse sono meno giovani, però sono giocatori che comunque hanno voglia di mettersi in mostra in una piazza dove l'obiettivo dichiarato non è la vittoria del campionato, ma è cercare di ottenere un buon piazzamento per le otto.
2: Armando, ma dimmi, ma come avete accolto la scelta di Coppitelli, visto che ha fatto un campionato straordinario con la Casertana, di abbandonare la squadra e andare a Crotone?
20: Ma i matrimoni come le separazioni non si fanno mai da soli, quindi c'è sempre una doppia visione, sia da una parte che dall'altra. Anche se si era fatto molto bene, però c'era un po' di insoddisfazione, perché qualche risultato finale che non aveva permesso alla Casertana di finire al terzo posto non è stato accolto bene, perché c'era da parte insomma dei dirigenti la convinzione che quella squadra potesse arrivare terza. Da parte di Coppitelli c'era voglia forse di misurarsi in una piazza più ambiziosa, solo che poi alla fine ha scelto credo la piazza peggiore, perché Cosenza, che quest'anno è in condizioni veramente complicatissime, non certo come l'anno scorso, e forse pur di rimanere nel giro si è accontentato. Però comunque il ciclo di Coppitelli è iniziato e finito in un anno, è servito a entrambi, alla Casertana per capire che poteva fare un certo tipo di squadra, a lui per mettersi in mostra nel girone.
2: Sì, scusi collega, era il Cosenza, le passo un mio collega.
0: Ciao Armando, sono Danilo, grazie. Ciao. Innanzitutto per il tuo intervento e la tua disponibilità.
20: Figurati.
0: Allora, i due clean sheet consecutivi contro Altamura e Cerignola hanno restituito appunto un'immagine di una formazione compatta. Il passo successivo adesso sarà provare a fondere le due anime in questo,
20: è proprio quello, attacco,
0: appunto.
20: esatto,
0: perfetto.
20: E difesa, sì, perché
0: cosa manca alla Casertana per mettersi il vestito da big?
20: Una grande vittoria contro una pretendente alla promozione, che potrebbe essere appunto proprio il Catania, perché se tu batti il Catania è chiaro che cambia anche il modo di ragionare, non è più un discorso di playoff per ben figurare, quinto, sesto posto, quarto posto, ma cerchi di alzare l'asticella per dire abbiamo battuto una grande squadra, proviamo a mantenere questo ritmo e questo obiettivo può essere raggiunto. È chiaro che di fronte hai una grande squadra che non sta benissimo, tutte le difficoltà che voi conoscete meglio di me, ma ha una rosa sicuramente che vale il doppio, non solo in termini economici ma anche tecnico-tattici della Casertana. Quindi sarà una gara da tripla, sarà una gara che potrà dare delle risposte comunque a entrambi gli allenatori, perché se dovesse andare male al Catania, non so la fine di Longo, se poi arrivassero a Caserta. Se dovesse andare male alla Casertana, poco male, perché comunque alla fine non è che deve vincere il campionato, quindi rischia sicuramente più il Catania, però potrebbe essere il trampolino per la Casertana.
5: Una domanda, sono Luca, ciao.
20: Sì, ciao.
5: Cosa ne pensi del Catania?
20: Ma il Catania, io dico che ha un problema di, come se avesse quasi paura di vincere, cioè nel senso è una squadra forte, molto, molto più forte anche dell'anno scorso. Io conosco Mister Longo, ha fatto sempre molto bene nelle piazze dove è stato, però c'è da dire, ecco, l'anno scorso a Crotone ha lavorato in condizioni diciamo difficili a livello ambientale, quest'anno l'hanno messo in condizione di lavorare bene. Io adesso non so quali sono i veri problemi di questo Catania, perché chiaramente non seguo, però io credo che il Catania sia sicuramente insieme al Bari al momento le squadre da battere. Poi si scriveranno altre formazioni, probabile Salernitana, chi lo sa la Casertana, anche se la Casertana è ancora presto per capire, anche se dovesse vincere, più che altro per un discorso morale, ecco, per la Casertana, per un discorso mentale, però è chiaro che se il Catania dovesse fare il risultato a Caserta, potrebbe sbloccarsi il campionato rosso-azzurro e gettare anche un po' di acqua fredda, no, sulla panchina di Longo, che non credo sia saldissimo. Poi, per carità, non ripeto, non vivo la realtà etnea, però
0: ci vogliono 3 punti di saldatura, Armando.
1: Diciamo che allora questa è una partita spartiacque un po' per, sì, tutte e due, no? Perché se Casertana porta a casa un risultato positivo importante, magari anche voi vi prendete quella consapevolezza di iscrivervi al gruppo di quei 3-4 squadre che alla fine lotteranno fino alla fine. Se invece vince il Catania, magari dà l'impressione di essere uscita da questa mini crisi, anche se
20: potrebbe
1: comunque
20: essere una gara della svolta pure per loro.
1: Noi ce lo auguriamo. Tu poco fa hai detto che magari vincendo col Catania può cambiare le sorti della Casertana. Sì. Mettiamola un po' all'inverso, speriamo di vincere, certo, noi e cambiare le sorti un po' di tutte e due, che naturalmente,
20: chiaro, ognuno
1: noi siamo in questo momento siamo anche un po' così sfiduciati, perché appunto non ci chiediamo, cioè non diamo risposta al fatto che alla fine comunque una rosa così importante, per come ha allestito Varrà, non riesce ancora ad esprimersi come magari come vuole Longo, perché sinceramente anche noi ci facciamo queste domande.
5: Un'altra domanda: la probabile formazione che potrebbe andare in campo della Casertana, secondo te?
20: Allora ti dico i ballottaggi, perché è più facile, perché la formazione è quella tipo, sì. Quindi diciamo è sempre la solita. Bisogna un attimo capire se per esempio al centrocampo Di Tacchio verrà preferito a Pezzella, perché diciamo Di Tacchio rispetto a Pezzella è leggermente più conservativo, uno che riesce a schermare un po' anche la difesa. L'attacco è quello, Castelli Manconi non si discute. Poi bisogna vedere se troverà spazio Vezzoni a sinistra. C'è da capire un po' le scelte, perché poi anche qui si lavora sempre a porte chiuse, quindi non è possibile, sì, guardare. Al momento i report non parlano di indisponibili o infortunati, è sempre molto complicato. Noi il sabato, quando dobbiamo dare alla vigilia dare la formazione, dopo che parliamo col mister, lui proviamo a carpire magari uno o due nomi, ma lui ci dice il portiere e poi magari ci dice l'attaccante, quindi è un terno all'otto.
0: Si parla poco di Meic, che è un giocatore che io seguo molto bene, perché è classica mezzala che poi diventa quel traguardista che si inserisce tra gli spazi.
20: Sì,
0: potrà essere lui, secondo me, l'ago della bilancia.
20: Potrebbe sicuramente, lui è uno che chiaramente ci sarà e potrebbe essere uno.
0: E soffriamo noi questi giocatori.
20: Bisogna vedere come la prepara Longo, poi la marcatura su questo giocatore. Quindi ci sono tanti temi tattici, questo sicuramente, quindi sarà indubbiamente una bella partita.
1: Infatti c'è Luca, io su questo Armando. Vorrei Armando, scusami,
20: sì.
1: Armando, io su questo mi vorrei concentrare. D- dico esatto. Appunto, sicuramente sarà una partita, speriamo che sia uno spettacolo anche per il calcio, e che dire, che vinca il migliore.
20: Assolutamente.
1: Noi, noi con questo concludiamo, e noi ti ringraziamo del tuo intervento.
20: Grazie a voi per
1: ci risentiamo a presto.
20: Va benissimo, quando volete.
0: Grazie, grazie. Armando.
17: Arrivederci. Buona Armando.
5: Ciao, arrivederci, Armando. Grazie, ciao.
1: Ciao, grazie.
4: Ciao. Tutto molto bello, devo dire che è stato molto
1: molto istruttivo.
4: Sì. Sì.
17: Mary, ma sono le cuffie che mi gira la testa.
4: Sì, la testa gira. In questo momento anche a me stava girando quando ho sentito un qualcosa.
0: Basta che non gira altro.
4: C'è pubblicità. Torniamo dopo, anche perché abbiamo messaggini vocali, abbiamo grafiche, abbiamo tutto, quindi dobbiamo correre. Torniamo tra pochissimo sotto il cielo rosso-azzurro.
21: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
22: Un'oasi di eleganza.
21: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
23: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
24: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
25: Non solo alcolici.
26: In grosso e dettaglio.
25: Spegni la tua sete.
26: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
25: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
26: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
25: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
26: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
25: Info 348 10 50 454.
27: Stai per partire? Partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
28: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Siamo ritornati in diretta, ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati. Ultima parte di Sotto il cielo rosso-azzurro. Ragazzi, abbiamo un vocale?
1: Sì, lo ascoltiamo.
4: Se, sì, direi di sì, vediamo un pochino chi parla.
17: Io aspetto l'analista.
4: L'analista ci sta trascurando, molto
1: sarà,
4: trascurando.
1: Sarà impegnato.
4: Analista, ti attendiamo,
29: Ferdinando, buonasera a te e ai tuoi ospiti, Walter del gruppo social degli amici, naturalmente di
4: Zio Mario.
29: Di una persona che purtroppo, del papà, di una persona che ultimamente purtroppo è scomparsa, e negli ultimi tempi, proprio 2 o 3 giorni che siamo in silenzio proprio per questo, rispetto di questa persona. Però un mio pensiero va anche a questo minuto a questa trasferta di domenica, ora di pranzo. Potrebbe essere una partita, diciamo così, che ti apre, ti può aprire anche delle prospettive. Ti può dire di che pasta è fatta questo Catania, soprattutto nel momento ora che c'hai i problemi anche di giocatori. Vedi Russo che purtroppo mancherà per 3 mesi e forse più, ci dovrà essere una quadratura del cerchio. Ora l'allenatore qua si dovrà vedere di che pasta è fatta. Non l'abbiamo questa settimana neanche sfiorato l'allenatore, perché abbiamo parlato soltanto di quello che la società pensavamo che ci proponesse, e speravamo che si facesse, mettesse sul piatto qualcosa di sicurezza, di tranquillità, di serenità, tutto quello che è l'ambiente. Anche per l'allenatore stesso, perché Dio, anche l'anno scorso si è parlato di Toscano che doveva essere in questi periodi esonerato, invece poi gli fu prolungato il contratto. Quindi anche su questo abbiamo dobbiamo vedere domenica quello che la squadra ci offrirà. Vedremo se i giocatori sono messi con un buon proposito, messi in campo, dove l'allenatore vuole che si lavori di più. Vediamo che atteggiamento avrà l'altra squadra, naturalmente quella di casa, la casertana, e vedremo poi di che cosa parlare. Oggi possiamo dire soltanto che abbiamo una squadra che è in crescita e sta andando pian pianino a collocarsi ognuno nei suoi ruoli, quindi pian pianino dovremo vedere già qualche risultato. Non escluderei un pareggio, perché ancora la squadra non è al massimo dei livelli, e soprattutto sono positivo per quello che saranno quei giocatori che magari vedete anche Caturano rientrerà a far parte di questo gruppo dopo la squalifica di 5 giornate, come lo è stato Dini, come lo è stato Di Gennaro. Quindi su quello che la vecchia guardia, il Catania sta facendo adesso pian pianino, si sta creando anche qualcosa su quello che era il vecchio e il nuovo si dovranno amalgamare, e allora a questo punto vedremo poi di che pasta siamo fatti. Una buona serata a tutti e un bacio a papà di Pepito, allo zio Turi, ovunque lui sia adesso, un minuto, e ci guardi sempre con la speranza di essere sereni e tranquilli anche nella vita sociale. Ciao a tutti.
1: Grazie Walter del pensiero.
5: Ci uniamo. Grazie Walter.
1: Veramente. Che dire, per certi versi quello che dice Walter è vero, nel senso che comunque adesso vuoi non vuoi dobbiamo cercare di fare un pochettino quadrato proprio intorno a loro e cercare di ritrovare soprattutto la serenità mentale, quella che alla fine si parla già da tempo, e cercare di, appunto, di iniziare a fare qualche risultato, perché ragazzi siamo indietro. Oggi, appunto, ritornando al Walter menzionava Caturano, io ho ascoltato parte dell'intervista, lui dice: io sono pronto, mi sono allenato, sono anche in forma.
0: E i gamberoni questo... erano buoni.
5: Eh? No, erano cozzi.
1: No, voglio dire, lasciando stare questo, non ha importanza, un giocatore nei suoi giorni liberi, è un uomo, è un professionista, sanno loro quello che fanno. Io, ti dico la verità, non sono un estimatore di Caturano, però l'anno scorso naturalmente non ha dimostrato quasi nulla, se così lo vogliamo dire. Quest'anno ha modo di rifarsi, speriamo che può servire alla causa. Il vero fastidio è il fatto di aver perso un giovane che noi stessi auspicavamo che potesse essere il perno importante e centrale di questo attacco, invece ci ritroviamo con due giocatori che insieme fanno 75 anni.
5: Beh, una pensione.
0: Sì, infatti non bisogna guardarsi indietro e piangersi addosso, ma guardare il presente per un buon futuro. Secondo me la partita di domenica sarà fondamentale, perché loro si difendono con un 5-3-2. Sarà molto fondamentale i cambi di gioco a centrocampo, come abbiamo fatto a Picerno, perché questa difesa, questo centrocampo, scusate, a 3, che oscilla a seguire il pallone, prima o poi l'imbucata la fai.
1: Secondo me, Danilo, tutta la chiave è nel velocizzare la manovra. Dobbiamo fare in modo di essere più veloci e evitare che, appunto, col fatto che loro mantengono 5 difensori dietro e magari una linea bassa, dobbiamo aspettare che loro si alzano un po', noi con la velocità cercarli di prendere, appunto, non ti dico in contropiede, ma almeno in controtempo.
0: Quello che abbiamo visto a Picerno è quello che non abbiamo visto con il Barletta.
1: Ragazzi, il Barletta giocava proprio su queste cose.
4: Posso leggervi un messaggio? Poi è arrivato un altro messaggio vocale. Sì. Allora, c'è un messaggino che dice: un po' di ottimismo, domenica giocherà nel primo tempo Coda e al 70° Caturano. Secondo me 0-2. Questo è il pensiero di Santo. Dice: uno lo segnerà Coda e uno Caturano. Abbiamo anche un messaggino vocale. Vado per veloce, perché poi dobbiamo andare con le grafiche, che siamo in ritardissimo. Vediamo un pochino. Ah, è l'analista, ragazzi.
1: Oh, okay. Momento. Che dal momento in cui è in ascolto, io gli dico che comunque ha azzeccato il pronostico della settimana scorsa.
4: Va bene, vado.
3: Bella, raga. Dal vostro analista, buon pomeriggio. Anche oggi non mi perdo questa puntata, siete un bel gruppo, vi faccio i complimenti, spero che questa trasmissione radiofonica abbia sempre più seguito e più follower, anche perché avete questa possibilità di avermi come vostro, tra virgolette, ospite nei vostri vocal, e per cui diamo delle chicche preziose che finora sono state con largo anticipo dal sottoscritto annunciate e purtroppo si sono verificate tutte. Io vorrei veramente sbagliarne una, purtroppo non ci riesco e il Catania ne paga le conseguenze. Stiamo vedendo che tutto quello che avevo detto in merito al fatto che la società avesse acquistato tutti i giocatori infortunati, anche quelli che non venivano dati come infortunati, stanno dando la dimostrazione che non era così, cioè che si trattava di giocatori con problemi fisici di vario livello, varie entità, abilmente occultati e fatti passare per buoni, e mano a mano andremo a perdere sempre più giocatori, chiaramente alternando chi rientrerà e chi non rientrerà proprio, chi prenderà il posto di... Ma il trend è questo, quindi cerchiamo di capire che non è sfortuna, non è una maledizione, ma è l'incompetenza purtroppo di questo gruppo, di questa società, che continua a fare, a ripetere sempre gli stessi sbagli, lasciando stare la comunicazione, lasciando stare tutto quello che sappiamo, e qui si tratta proprio di non avere i rudimenti per poter gestire e amministrare una società di calcio che dovrebbe puntare alla Serie B. Quindi lo diciamo per tutti i nostri follower, seguaci, anche haters, che per quest'anno il Catania non avrà alcuna speranza di poter fare un campionato in auge, in testa alla classifica, ma farà un campionato di medio-bassa classifica. Visto che ho indovinato il risultato della precedente gara, vi annuncio già che con la Salernitana sarà una sconfitta purtroppo secca. Il pareggio lo vedo anche un'ipotesi lontanissima, quindi penso che ci sarà un 2 o un 3-0 a favore della Casertana. Per cui cerchiamo di vivere da tifosi e non da fanatici questa situazione che purtroppo ci accompagnerà fino alla fine del campionato, cerchiamo di fare quello che si può fare senza troppe aspettative e di ricordiamoci sempre che è uno sport, che è un gioco, una squadra che va comunque amata a prescindere dai risultati, dalla società, e quindi concludo dicendo forza Catania.
2: Grazie, ringraziamo l'analista che è sempre lungimirante nelle sue previsioni.
1: Allora, questo però glielo dobbiamo, Allora, facciamo una cosa, dato che tu sei così, dici che non ne sbagli una, cerca di essere un po' più ottimista. Sì, magari, non lo so, magari porti bene, chi lo sa.
2: E infatti, dobbiamo portare bene, dobbiamo portare entusiasmo, perché questa squadra ha bisogno di... Vedete che i calciatori non sono più i calciatori degli anni 80 che non sono collegati, ascoltano tutto, vedono tutto, più ne parliamo male, più si abbattono. E più si mangiano i maccheroni e poi si inghiano la panza. Quindi, onde evitare che loro si mangino i maccheroni durante le nostre dirette, noi come tutti gli altri colleghi o influencer o creator che parlano del Catania, dobbiamo parlarne un pochettino meglio. Anche se la situazione è questa, uno è equilibrato, realista, ma si può parlare dello stesso argomento in modo positivo e in modo negativo. Noi cerchiamo tutte le volte che siamo qua di essere sempre speranzosi, perché il Catania è la nostra fede. Se va bene il Catania, andiamo bene anche noi.
5: Vabbè, abbiamo anche parlato, ma quando va male abbiamo detto anche la nostra, non è che ci siamo stati zitti.
1: Che poi fra le altre cose è normale, sono uomini, sono persone che hanno famiglie, cose normali, che escono la sera, vanno a mangiare. Noi lo sappiamo anche perché abbiamo qui il nostro amico Luca, che lui, Luca, gira per tutti i salotti che contano, perché va a mangiare da tutte le parti e voi non voi si ritrova sempre personaggi che fanno parte del calcio Catania e lui li becca sempre.
5: Sì, non facciamo nomi.
1: No, lui ogni volta mi manda il messaggino.
5: E la foto. Dai.
1: È la foto a volevo conferma del fatto che vede i giocatori e... Anche i presidenti, chi lo sa, magari...
5: No, anche il massaggiatore, il dottore, chi ne può sapere?
2: Volevo puntualizzare un fatto. Se ci sono giocatori qui come Torrasi, Di Marco, Caligara, e non, giocano in Serie C e non giocano in Serie A, qualche problemino fisico ce l'hanno avuto, come ha detto l'altro giorno il direttore Marino. Quindi, se erano belli, sani, senza infortuni, avrebbero giocato in Serie A. Noi ce li abbiamo in Serie C, sono a Catania, è una squadra piazza importantissima, e cerchiamo di non farli infortunare.
0: Ma una domanda a tutti,
1: speriamo,
0: voi.
1: Speriamo, invece scusami Danilo se ti stoppo, dato che parlavamo di infortuni, andiamo a vedere invece quale potrebbe essere la probabile formazione del Catania, escluso gli infortuni, perché gli infortunati non fanno parte
5: mi sa che finiremo con una squadra direttamente di infortunati
1: senza panchina.
4: Arriva la grafica.
5: Chi la leggo io?
4: Come volete.
1: Sì, sì, come vuoi.
5: In portadini di Gennaro Allegretto, Gherardi e Masciangelo in difesa, Ballocchi e Quaini al centrocampo, Cicerelli, Cauoti, Insigna, Coda.
2: Come legge la classi, come legge la formazione Luca, ma
5: Mazzi, ti stanno rizzando le carni, ma... o ti gira la testa.
2: Tutte le la testa gira.
4: Allora, solo mio.
1: E allora, davanti. Cosa ne pensate? Qual è il vostro pensiero? Perché io sono convinto che col fatto che rientra Masciangelo dopo la giornata di squalifica, che poi non ho capito, rosso diretto una giornata sola.
2: Alquanto probabile ballottaggio Insigne Bruzzaniti, da vedere le condizioni di Lunetta, ma comunque alquanto probabile questa formazione.
1: Io penso di sì, se Cicerelli sta bene lo rivedremo lì, se non sta bene probabile magari mette
2: altro ballottaggio Bruzzaniti. Altro ballottaggio che volevo menzionare è Cavuoti Caligara.
1: Può essere.
0: Io, ok, questa formazione, però non vedo l'ora di vedermi una squadra 4-3-2-1 con le due mezzali Caligara e Vallocchia, centrale di difesa Quaini. Oggi in una trasmissione Attilio Scuderi ha menzionato Caligara perché gli ricordava, ed è vero, Fernando Menegazzo, quel passo felpato, quella...
1: Siamo distanti anni luce.
2: Menegazzo ha fatto la differenza, una stagione...
0: Secondo me Caligara avrà le sue chance e sarà titolare altro in questa formazione.
5: Altro tipo di gioco. L'ho visto la prima volta domenica col Barletta, sabato col Barletta.
0: Non si può aspettare quella partita.
1: Non mi è dispiaciuto, però voglio dire che i loro primi 5 minuti...
0: Che è con la palla
1: un po' si è perso, però.
2: Sì, tanta tecnica, ma adesso troppo lento. Comunque io lo seguo fin dalle giovani del Milan e non c'entra nulla con Menegazzo, che non me la voglia il buon Scuderi, non so da quando lo segue, ma non c'entra nulla sia per ruolo, per caratteristiche tecniche con Menegazzo.
1: Soprattutto per caratteristiche, io credo.
4: Ragazzi, volete qualche altra grafica?
2: Yes.
4: Cosa volete vedere?
1: Il
4: ditemi.
1: Prossimo turno.
4: Ok, andiamo a vedere quelli che sono i prossimi turni questa settimana, ovviamente. Abbiate un attimo di pazienza, che ho Bella posizionata dove non dovrebbe stare e mi blocca un attimino l'opportunità di muovere le mani. Nel frattempo ricordiamo che chi vuole può anche contattarci per gli ultimi minuti e dare il proprio pensiero anche sulla formazione che hanno dato i ragazzi. Allora, iniziamo con le partite che ci saranno domani alle 14.30 Crotone-Salernitana, alle 17.30 Bari-Cosenza, Picerno-Audace Cerignola, alle 20.30 invece Cavese-Savoia. Domenica si parte alle 12.30 con Barletta-Potenza, ovviamente Casertana-Catania, Scafatese Altamura alle 17.30 e alle 20.30 invece Casarano Monopoli Foggia Sorrento, per arrivare a martedì Giuliano a Inter Under 23.
5: Martedì addirittura?
4: Sì.
5: La cosiddetta
1: sì. Non c'è la Serie A.
5: Ma quando si dice che la Serie C dei tifosi, no?
2: Il campionato spezzatino, mi viene fame.
1: No, ma guarda che così a me non piace, a me.
2: Neanche a me.
1: Piacerebbe tutti in un orario, poi voglio quel dire
5: bello
1: ragazzi,
5: Tonino Canino d'Ascoli,
1: Casertana Catania alle 2 me,
0: alle mezzogiorno partita Foggia Sorrento alle 20.30 e vedere Casertana Catania alle 12.30. Sti diritti TV hanno rovinato il calcio.
1: No, ma hanno rivisti secondo me, ma al di là del discorso del blasone, invece è una partita dove secondo me qui può cambiare qualcosa anche in classifica, il Bari Cosenza, che secondo me il Bari dentro casa col Cosenza può dire benissimo la sua. Barletta Potenza può essere un'altra bella partita. E naturalmente Foggia Sorrento, per capire realmente se il Sorrento sia già arrivato, come ti posso dire,
5: alla frutta.
1: Si è sparato tutti i bonus.
2: Io vedrò con curiosità, perché secondo me sarà una partita ricca di gol e di occasioni. Casarano Monopoli.
1: Giochetela over.
2: Segniamo. No, non gioco. Over. Non ho giocato.
4: Va bene, ragazzi. Noi dovevamo fare una cosa prima di chiudere.
1: Sì, sì. Allora, noi volevamo dedicare una canzone al padre di nostro amico Giuseppe, che spesse volte è venuto anche qui in studio, ci ha fatto compagnia, si è seduto qui con noi. Ci volevamo unire tutti quanti al dolore che sta attraversando lui come persona, ma naturalmente... è un dolore un po' di tutti, perché è una cosa che dispiace proprio profondamente. La mancanza di un padre diventa veramente una perdita importante. Noi lo volevamo omaggiare così, perché anche detto da lui, mi ha detto: mio papà non era solo mio padre, era un amico, era un fratello, era una persona di cui una persona di cui mi potevo fidare, che voglio dire sia quasi dato per scontato. Però a volte avere un rapporto con un padre in modo diretto, sincero e soprattutto genuino è una cosa che tutti quanti desideriamo. Noi lo vogliamo omaggiare con questa canzone di Nino D'Angelo, che
4: O padre.
1: O padre.
4: E torniamo dopo.
1: E torniamo dopo.

sempre una scusa, non so vera mai, ma sapevo tutto quello che succede, e quando vos sapevo fa sentire, e che fatica in faccia a dinta all'osso, va camminando che pensiero appresso, se cresce figlio di un tuo portafoglio, sempre chiocchine e sti fotografie, nessuno sente quando parlo su, e se fa vecchio se stima ne guai, e se io fai male sa sti porlora reda nu sorriso, e se va a pennere in tuo scuro, una lacrima rugore.

0: preso l'amore, o bene che t'appicciare in te, a forza che ti piglia in braccio, o solo che si mischia e vienta e tu metti in coppa a mille facce. E o mare in un deserto d'acqua, a luna scende in coppa a terra, o cielo a strada sotto scarpa, o giorno e a porta casa rapa, a notte che la casa inzerra, e o cuore a capa fanno la guerra.
1: E con questo noi chiudiamo, diamo il nostro saluto a Salvo, padre di Giuseppe, e vi diamo appuntamento a lunedì, sempre qui dalle 19 alle 20, su Bella Radio TV, insieme a Danilo, Pietro, e ci sarà il Mister De Cento, naturalmente io, e ci vediamo lunedì dalle 19 alle 20, qui su Bella Radio. Buonasera a tutti e buon proseguimento
2: buonasera.
1: Di serata.
2: Buonasera.
3: Buonasera a tutti e Forza Catania.
4: Buonasera. Ciao e buon Bello weekend. Sempre Forza Catania, sempre.
5: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca.

0: È il nostro obiettivo.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 20 e 3 minuti.
6: News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La regione siciliana ha prorogato fino al 30 novembre la misura contro il caro voli, che prevede sconti sui biglietti delle tratte aeree nazionali per i residenti nell'isola, con l'ampliamento delle agevolazioni ad alcune rotte. Lunedì 28 settembre sarà inaugurato il nuovo reparto dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico G, Rodolico, San Marco, dedicato ai pazienti pediatrici sottoposti a trapianto di midollo osseo. Sull'Etna restano in vigore le restrizioni per l'aeroporto di Catania a causa delle emissioni di cenere del vulcano, con una limitazione degli atterraggi gestita dal nucleo di coordinamento operativo. A Giarre sono in corso perquisizioni nell'abitazione di un uomo indagato per la morte di Noemi Impellizzari, la 33enne trovata impiccata nella sua casa lo scorso 23 agosto. Nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo, un edificio scolastico dismesso è stato trasformato in una residenza per anziani vulnerabili, la cui inaugurazione è prevista martedì 29 settembre alla presenza delle autorità comunali. Il prossimo 5 ottobre gli ispettori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verificheranno lo stato di attuazione degli interventi di sicurezza lungo le autostrade A18 e A20. Il comune ha lanciato un concorso di idee per realizzare interventi di street art in 4 aree del centro storico, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi urbani attraverso l'arte contemporanea. Villa Pacini ospita la festa dell'unità provinciale del Partito Democratico, una 3 giorni di dibattiti politici e tavoli tematici sui principali temi di attualità locale e nazionale. Nel corso della notte, un'auto che procedeva contromano sulla strada statale 121 è stata intercettata e messa in sicurezza dai carabinieri a seguito di una segnalazione. Dal 30 settembre al 30 gennaio 2027, la linea ferroviaria tra Catania e Siracusa sarà chiusa per consentire l'esecuzione di lavori infrastrutturali, con l'attivazione di autobus sostitutivi. Il modello dell'ambulatorio di nefrocardiologia del Policlinico Giaccone di Palermo fa scuola in Inghilterra, con oltre 2.300 prestazioni erogate in 3 anni e liste d'attesa contenute. La terza commissione dell'Assemblea regionale siciliana ha approvato uno stanziamento di 25 milioni di euro destinato alla distillazione di crisi per il comparto vitivinicolo. La continuità marittima siciliana è al centro delle polemiche sollevate dal sindacato Confial, che contesta le modalità della riduzione delle navi e i conseguenti rischi per i posti di lavoro. L'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di 40 milioni di euro destinati a nuovi impianti sportivi e alla riqualificazione delle strutture esistenti. Per lo sport, in vista della prossima partita di campionato, che vedrà il Catania impegnato nell'insolito orario delle 12.30 di domenica contro la Casertana, la squadra ha dovuto rimodulare la routine di preparazione e la gestione della vigilia. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.